maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà?

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un attore e un comico che per primo nel 2024 ha portato in teatro uno spettacolo completamente dedicato agli animali domestici, dimostrando come sia possibile sensibilizzare sul tema del benessere animale con l'umorismo. Questo romanzo mescola finzione e realtà. Diego ha più di 30 anni e praticamente sopravvive, bloccato dopo l'ultimo trasloco, senza avere più sogni ma solo rimpianti. Un giorno però trova una gatta in giardino con due micetti appena nati, Ines e Jonas, che rompono nella sua vita come fanno i gatti, ossia senza chiedere il permesso, e gliela stravolgono. Incontra anche Chloe, una pittrice che ha un gattino zoppo e senza nome. Pian piano impara che accudire qualcuno è spesso il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Si piange e si ride. Salvifico. Il secondo è Dog in Love, perché il tuo cane non può fare a meno di amarti, di Clive D.L. Wynne, edito da Feltrinelli. Bestseller negli Stati Uniti, tradotto in 10 lingue, è un libro documentato per capire la psicologia dei cani. L'autore è pioniere nello studio del comportamento canino e basandosi su studi all'avanguardia condotti nel suo laboratorio e in altri in tutto il mondo, dimostra che a partire dal muso e dalla coda fino ad arrivare al cervello, agli ormoni e persino al DNA, è l'amore la qualità che più caratterizza i cani come specie. E questo sentimento è al centro del loro rapporto con l'uomo, illuminante. Il terzo è La gatta ci ha messo lo zampino di Dolores Hitchens, edito da Sellerio, con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto e La gatta ha dato l'allarme, questo è il terzo mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la settantenne Miss Rachel Murdoch e la sua gatta Samantha. Questa volta Prudence Mills, la nipote di una vecchia amica, ha paura. Pochi giorni prima, l'inquietante disegno di una mano mutilata, accompagnato da una scritta sibillina, è stato lasciato sotto la porta di casa sua. Subito si accende la curiosità di Rachel, che raggiunge Prudence a Crestline, dove, tra le vette innevate, incombe una minaccia opprimente, rafforzata da scoperte inattese e da due inspiegabili omicidi. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Buona lettura!

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, eh? David Bowie, Salvatore Dalì. Come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui, su Radio Ban Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Ariete. Giove e Mercurio in Leone, accesi da Plutone in Acquario, uniti a Saturno e Nettuno nel segno, stimoleranno sollecitamente i 5 sensi degli animali Ariete nel mese di agosto. Nella tua valigia non può mancare un masticativo, Kong se sei cane, passatempo sano per mantenere la concentrazione e disperdere l'energia in eccesso con la masticazione e il gusto. Toro. In agosto gli animali Toro vedranno Mercurio e Marte in Cancro, espansi da Venere in Bilancia, per voi favorevoli a garantire un'armonia piacevole che sarà utilissima contro gli impulsi di Giove e Mercurio in Leone, forieri di imprevisti o appesantimenti psicofisici momentanei. Nella tua valigia non può mancare detergenti delicati post bagnetto, una coccola essenziale nel caldo estivo e perfetti per favorire detersione e relax. Gemelli. Giove e Mercurio in Leone, Marte nel segno, Plutone a favore, Saturno e Nettuno frizzanti. Nel mese di agosto per gli animali gemelli sarà come essere presenti a un party di non compleanno. La festa, a base di leccorni al pesce o altri aromi, nella tua valigia non può mancare un tappetino refrigerante, perfetto per aumentare il benessere dopo l'impiego caliente di tutte queste energie. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
2: Welcome back, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in extremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare la più bella musica di Radio Bau.

il suo amore per gli animali è nato fin da bambina e si è trasformato in un impegno costante per tutta la vita. Ha sostenuto varie campagne di sensibilizzazione, tra cui anche la serie ambientale One World dedicata alla salvaguardia degli ecosistemi. E nell'album Physical del 1981 che scrive e incide The Promise, The Dolphin Song, dove promette ai delfini di preservare l'ambiente per loro da ogni pericolo.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nel cane di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bike & Company. Vi abbiamo spesso suggerito su cosa mettere nella valigia del cane, ma è dire la verità, mai nella valigia del gatto. Per cui eccoci con le 5 cose che non possono mancare nella valigia del nostro gatto. Prima di tutto occorre portare le ciotole, il cibo a cui il gatto è abituato tutti i giorni, insomma, per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare una continuità alla sua routine alimentare, oltre, nel caso ne prendesse, i suoi soliti farmaci. Numero 2, ci serve una cassetta igienica per i suoi bisogni. Ne esistono anche alcune di portatili adatte ai viaggi e all'automobile. In questo caso è necessario portare una quantità di sabbia sufficiente solo per il periodo del viaggio, così da permettergli di andare in bagno nelle soste. Numero 3, ci occorre almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio il classico tiragraffi enorme verticale, si può pensare di portarsene uno con un formato orizzontale, come ad esempio un tappetino di cocco o di altre forme di cartone pressato che sono molto diffuse negli ultimi periodi. Numero 4, non può mancare la sua cuccia preferita. Bellissimo. Più qualche giocattolino, qualche cosa con cui è solito intrattenersi a casa. Tenete conto che tutti gli oggetti che a lui sono più familiari possono aiutarlo ad ambientarsi più facilmente nella nuova dimora. E 5, un prezioso aiuto ci può arrivare dai feromoni, da posizionare al momento dell'arrivo all'interno della nuova casa vacanze, e sono sempre un aiuto ideale per la prevenzione dello stress e al disagio legato alle situazioni transitorie, proprio come le case vacanze, appunto. E se a questo punto vi è tutto chiaro, non mi rimane che augurarvi buone vacanze. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Nel 1981 diventa conosciuta con una sua composizione minimalista che raggiunge inaspettatamente il secondo posto delle classifiche britanniche. Il brano diventa famosissimo anche in Italia tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, grazie a una serie di spot pubblicitari del Ministero della Sanità per la prevenzione dell'AIDS. Lo spot apre a Laurie Anderson le porte della discografia con O Superman, adesso qui su Radio Bau & Company.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company, ci teniamo compagnia per tutta questa lunga estate 2023. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che Trenitalia, società capofila del polo passeggeri, ha in essere una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie con i loro animali domestici appresso. Fino al 15 settembre gli animali a quattro zampe, anche di media e grossa taglia, viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity, tutti i giorni della settimana. La novità di quest'estate è rappresentata in particolare dall'offerta dedicata ai treni regionali, che si affianca alla promo speciale Italia in Tour, ossia viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro o 5 giorni a 49 euro, e consente di portare a bordo dei treni regionali tutte le volte che si vuole il proprio cane di media o grossa taglia, purché legato al guinzaglio e munito di musaruolo. E gli animali di piccola taglia, invece, quelli che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30x50, questi invece viaggiano sempre gratis a bordo dei treni di Trenitalia. Questa è un'azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro paese. Quindi, anche se non partite per delle lunghe vacanze, ma volete fare semplicemente qualche giorno in giro per l'Italia, ci sono delle ottime offerte per andare in giro sui treni con i nostri cani. E vi auguro ancora una buona estate in compagnia di Radio Bow.

0: Ben ritrovati su Radio Bauen Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bauen Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E rieccoci, Radio Bay in Company, con te per tutta l'estate, con i suoi amici Pets and Friends. Oggi siamo in compagnia di Federica Farini, la donna dell'Astrobao, la madrina dell'Astrobao. Quanti anni sono che facciamo Astrobao, Fede?
1: La donna delle stelle, suona come una minozza
0: più
1: ormai.
0: E
1: beh, sono 15, direi che ci difendiamo bene, Davide.
0: Mamma mia. Andiamo in vacanza con il nostro cane, sopravvivere al primo distacco, ma come argomento mi fa un po' sorridere. Come cambia l'umore dei nostri animali quando siamo in viaggio, a seconda dell'astro, chiaramente?
1: Allora, molto importante, perché li possiamo dividere anche per famiglia, visto che gli elementi naturali danno sempre una corrispondenza aria, acqua, fuoco, terra, no? Come cambia l'umore? Allora, i cani acqua, quindi Cancro, Scorpione, Pesci, sono molto emotivi. Quindi come cambia? Siamo attenti, perché se siamo impetuosi o se comunque prendiamo la luna sbagliata, loro sono suscettibili. Quindi ecco, è importante la gradualità nella introduzione al nuovo ambiente. Se invece l'ambiente è conosciuto, è già più facile. I segni di fuoco invece, Leone, Sagittario e Ariete, sono un po' impetuosi, quindi arrivano e vorrebbero conoscere tutto, esplorare, e possono ovviamente anche farsi male o comunque essere esagerati nell'esplorazione del nuovo ambiente, che andrà messo quindi in sicurezza. Invece l'elemento aria, Gemelli, Acquario e Bilancia, sono curiosi, sono easy loro non sono particolarmente, come dire, difficili, però attenzione alle distrazioni, perché così come arrivano possono perdersi, quindi va bene che stanno bene, ma sempre un occhio e attenzione.
0: Segue descrizione delle distrazioni.
1: Allora, le distrazioni per i segni di aria, attenzione, allora i Gemelli, i suoni per esempio, le persone e comunque tutto ciò che è sensoriale li può comunque attirare l'attenzione. Se parliamo comunque anche di la distrazione anche dell'acquario, qui parliamo della libertà, quindi attenzione alle fughe, perché lo vediamo molto a suo agio nell'ambiente, ma lui prende va, è comunque un coraggioso al limite con l'incoscienza. E anche la Bilancia, che a volte ha bisogno di stare con le persone del suo ambiente, se si disorienta, le distrazioni qui possono essere gli incontri con i suoi simili o comunque con persone, con situazioni sociali, ecco, queste sono delle valide distrazioni.
0: Quindi attenzione quando siamo in vacanza con il nostro cane, attenzione, non distraiamoci e un attimo perdersi.
1: Esatto.
0: Ecco, questo è il sunto.
1: E infine i segni di terra, Vergine, Capricorno e Toro. Loro che cosa devono avere in vacanza e come possiamo insomma tenerli buoni e tenerli soprattutto felici? Qualcosa di possessività, cioè degli oggetti, dei riferimenti che ci portiamo da casa o che comunque in casa o dove gestiamo nell'ambiente nuovo sia un punto di riferimento, perché loro sono molto materialisti, quindi i giochi o comunque dei riferimenti materiali.
0: Quindi, prima di tutto, buone vacanze, seguite i consigli di Federica Farini per passare delle vacanze serene, soprattutto state attenti alle fughe. Distrazioni vuol dire fuga, il cane che scappa. Questa è sempre Radio Bay & Company, restate con noi.

L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata persona dell'anno dall'Associazione per i diritti animali PETA. Su Radio Bio & Company c'è Billie Eilish con Lunch.

un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio. Ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bauch c'è Bjork con Triumph of Heart.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è un graphic novel, si intitola Laika ed è di Nick Abazis, edito da Tounoué e tradotto da Omar Martini. Dopo anni di ricerche, ricostruisce la storia di Laika, il primo essere vivente lanciato nello spazio il 3 novembre 1957. Pubblicato per la prima volta nel 2007 e vincitore di numerosi premi, tra cui l'Eisner Award, ossia l'Oscar del fumetto, racconta la storia della cagnolina dalla coda arricciata che era stata trovata per le strade di Mosca e poi addestrata per la missione spaziale dello Sputnik 2. Venne lanciata senza avere il tempo per provare il modo di programmare il suo ritorno sulla Terra. La sua morte, avvenuta poche ore dopo il lancio, venne nascosta per anni. La storia di Laika è qui inserita in un affresco storico affollato da uomini che, pur di raggiungere i loro obiettivi nel dilemma tra progresso scientifico ed etica, scelsero di rinunciare alla propria umanità. Toccante. Il secondo è I cani, la mia vita, nella sua nuova edizione aggiornata e ampliata. L'autrice Sara Turetta, fondatrice dell'associazione Save the Dogs and Other Animals ed edito da Sonda. Da oltre 20 anni questa associazione opera tra Italia e Romania per offrire una speranza ai cani randagi e maltrattati. Con passione e determinazione, ogni anno cura quasi 2.000 cani nella sua clinica veterinaria in Romania e ne ospita oltre 200 nel rifugio in attesa di adozione. Questa nuova edizione ampliata include tre nuovi capitoli che raccontano l'impegno straordinario in Ucraina durante la guerra per aiutare gli animali vittime del conflitto e i nuovi progetti avviati in Italia. Tra questi, Non uno di troppo, un'iniziativa volta a combattere il randagismo nel sud Italia, e Amici di strada, compagni di vita, un programma che si prende cura degli animali appartenenti a persone senza fissa dimora o a basso reddito a Milano, garantendo loro benessere e dignità. Il commovente memoir della donna che ha dedicato la vita a salvare cani abbandonati è la storia di chi ogni giorno si batte per un mondo più giusto, anche per i nostri amici a quattro zampe. Fortissimo. Il terzo è Quando i gatti cadono dal cielo, della scrittrice, poetessa e illustratrice cinese Yu Yoyo, edito da Garzanti con la traduzione di Sara Caraffini. La copertina è realizzata da Teresa Cherubini. Avete mai visto una pioggia di gatti? Immaginate dei micetti che giocano a nascondino tra i nuvoloni scuri, cadendo come gocce di pioggia e lasciando impronte di zampette sul terreno. Questo è il sogno di Yoyo, una vera e propria favola. Ed è questo il sogno che cambia per sempre il suo modo di guardare il mondo. Insieme a suo marito accoglie nella loro casa Gatto, un bellissimo gattino, e inizia una nuova vita, una vita in simbiosi. La storia che racconta si alterna a disegni meravigliosi realizzati dall'autrice stessa. Questo libro unisce le atmosfere orientali al calore che solo i gatti sono in grado di offrire. Perché un gatto può davvero cambiare la vita, riempiendola di momenti di stupore e gioia. I gatti insegnano ad amare incondizionatamente. Magico. Buona lettura.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5 con The Vet.

0: di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Leone. Giove e Mercurio nel segno, Marte e Urano in gemelli, Venere in bilancia, ma anche Saturno in Ariete, a braccetto con Nettuno. Agosto in pieno stile per la sontuosa festa di voi animali leone, che radunerete da ogni regno i vostri amati amici e sudditi. Auguri, fieri leoncini celesti! Nella tua valigia non può mancare, naturalmente, una crema solare, specifica per zone delicate, se siete pet abituati alla canicola en plein air. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet contro l'abbandono animale.
2: Ed ancora una buona estate qui su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca, questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata, cercate di guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come è capito per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole. Ad esempio, una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Bau.

Ben ritrovati amici di Radio Mind Company. È membro dell'Organizzazione per la Conservazione Marina Sea Shepherd e ambasciatore dei Green Cross International. Ha reso la sua casa efficiente dal punto di vista energetico. Ad esempio, ha installato dei pannelli solari, utilizzato materiali riciclati e utilizza lampade a risparmio energetico. Inoltre partecipa a conferenze, altri eventi ambientali ed è vegetariano. Vi sarà sicuramente capitato di vederlo in un episodio dell'Ispettore Barnaby. Ma il primo ruolo importante per Orlando Bloom arriva nel 2001, quando viene scelto per interpretare Legolas nella versione cinematografica del Signore degli Anelli, trilogia che comprende tre film: Le Due Torri, Il Ritorno del Re e La Compagnia dell'Anello, nella cui colonna sonora vede la partecipazione di Annie Lennox con Into the West. Adesso qui su Radio Mind Company.

vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse, e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

È il 1966, quando un bobtail di nome Martha entra nella vita di un giovane cantautore, diventando la sua inseparabile compagna. Lui ama quel cane più di ogni altra donna, al punto da dedicargli una canzone che verrà inserita niente poco di meno in un album che diventerà leggenda della musica. L'album è il White Album del 1968 dei Beatles e lui è Paul McCartney. E la canzone è Martha My Dear.

siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bau.

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

Welcome back, ben ritrovati, sono gli Eba & Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi. Anche perché, insomma, così, non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse. Pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca, mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Durante i suoi tour negli Stati Uniti ha collaborato direttamente con associazioni locali di soccorso animale. Ha allestito veri e propri centri di adozione temporanei all'interno delle arene dei suoi concerti, invitando i fan a adottare i cani salvati dai rifugi. E lei stessa del resto vive con diversi cani salvati dalla strada. Su Radio Wine Company c'è Sia con Unstoppable.

0: E rieccoci, Radio Bio & Company, in questa lunga estate, Pets and Friends, gli amici di Radio Bio & Company, carissima amica di Radio Bio & Company da tanto tempo, anche lei, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bio.
1: Ciao Davide, tra l'altro questa lunga estate è caldissima, mi viene in mente la canzone di Max Pezzali che potresti mettere dopo.
0: Ti metterò questo apposta, così impari. Giulia, famosissima per il tuo Meci Meci, io quando ho conosciuto Giulia, ci siamo conosciuti online, e allora lei mi ha scritto, mi faceva piacere fare delle collaborazioni insieme, dico ma sì, che figata, che bello, e a un certo punto quindi scambiamo il famoso segui su Instagram e sono rimasto incantato a vedere i suoi servizi fotografici di questi Meci Meci con il tartan azzurro, con delle cose. Tu sei proprio la queen del Meci Meci, diciamo una delle prime che ha iniziato a proporlo per quanto riguarda il circolo delle pet influencer, o meglio dog blogger. Attenzione.
1: Ah, amore, grazie, che onore. Allora, però, dato che io sono una umile, diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che noi italiani in realtà non abbiamo inventato niente e tu lo sai molto bene. Sì, perché poi tutti i trend effettivamente nascono in Cina, in Giappone, in America, soprattutto in America. E il Meci Meci effettivamente nasce da lì. In realtà io sapevo tutta la storia, poi vabbè, adesso ho la memoria un po' corta.
0: Anche perché se si chiama Meci Meci non è nato in Italia, diciamolo.
1: Esatto, così. Perché poi in italiano sarebbe tipo neanche Combo Combo, Meci Meci.
0: È un po' africano.
1: Fa un po' giapponese. Comunque, vabbè, tradotto in italiano sarebbe vestirsi uguale al cane. O meglio, che poi la domanda è, ma siamo noi che ci vestiamo come il cane o il cane si veste come noi? Cos'è il Meci Meci? Allora, io sì, in realtà sono stata una delle prime italiane a fare questo trend, chiamiamolo così. Ora sono tutti Meci Meci, cioè qualsiasi cosa è Meci Meci. Ma in che cosa consiste? In realtà è poi una banalità, nel senso che a volte basta anche un piccolo dettaglio dello stesso colore del collare del cane, quindi non so, tu metti un fiocchetto tra i capelli, un braccialettino. Questo dovrebbe essere, quando poi in realtà
0: sfora un attimo nella tragedia.
1: Sappiamo che ricade tutto nel kitsch e si vedono delle cose non riesco neanche a dirlo. Il Meci Meci dovrebbe essere una cosa easy, divertente. Molte persone vedo che sui social la prendono come una cosa molto molto seria e a volte obbligano il cane proprio a vestirsi.
0: Che non è proprio il caso.
1: Quindi qua cadiamo proprio nel ridicolo e diciamo che appunto questo trend del Meci Meci non è nato per questo.
0: Il Meci Meci nasce per creare un punto di unione fra l'essere umano ed il cane, per renderlo parte della famiglia. Per renderlo una cosa carina. Ti ho girato tra l'altro delle cose su TikTok di questo ragazzo influencer nero col suo, cos'è, un maltese, non mi ricordo bene quale cane, praticamente il cane è vestito come lui. Secondo me quello non è Meci Meci, quello è too much.
1: Too much, ecco,
0: sì. La differenza fra Meci Meci e too much è non rendere ridicolo il cane. Quindi è inutile che io ti chieda veramente qual è la cosa che fa cadere nel kitsch, perché ne abbiamo già parlato, sì. O c'è un limite proprio oltre?
1: Ma il limite secondo me è proprio quando tu obblighi il cane a non essere più un cane ma una persona, ecco.
0: Ti avevo presentato il dottor Giuseppe Faranda, medico veterinario in quel di Torino, che ha scritto un libro dove lui a un certo punto dice in maniera molto chiara, esplicita, io sono un essere umano e voglio essere trattato da essere umano, quindi immagino che il cane è un cane e voglio essere trattato da cane. Grazie Giulia di essere stata in nostra compagnia, a questo punto anche con te. Chiudiamo la valigia con i nostri completini Meci Meci che vogliono dire due cose. Scappiamo al mare mentre ascoltiamo la più bella musica di Radio Bio & Company.
1: Yeah.

uno degli uomini più famosi e ricchi del mondo, aveva trasformato la sua tenuta californiana in un santuario che ospitava un gran numero di animali, tra cui giraffe, lama, tigri e fenicotteri. Molti di questi esemplari non erano delle semplici attrazioni, ma animali salvati da macelli, da circhi in chiusura o da zoo dismessi. In onore dell'isola che non c'è, il santuario venne battezzato Neverland, il luogo fantastico delle avventure di Peter Pan, tanto amato da Michael Jackson. Adesso su Radio Bio & Company con Human Nature.

ritrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlen, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eithne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling e Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sol Levante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice è la direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paperfirst Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che le ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

è una cara amica di Radio Bao e di tutti gli animali. È praticamente impossibile riassumere la sua vita in poche parole. Diremo solo che ha un marito che l'adora, con cui lavora da tantissimi anni, le piace fare agility dog con i suoi amati cani e che è una leggenda vivente della musica italiana. Donatella Rettore, con Splendido Splendente, adesso qui su Radio Bao & Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali. Capricorno. Per gli animali Capricorno nel mese di agosto il clima si farà variabile. Da una parte gli impegni di Saturno e Nettuno e Venere, a caricare l'emotività e la stanchezza tra le mura domestiche. Dall'altra il desiderio di scalpitare con Marte e Mercurio opposti dal Cancro. Nella tua valigia non può mancare un ventilatore portatile, soprattutto per i pet particolarmente sofferenti al caldo, a causa delle sgobbate saturnine. Acquario. Sali e scendi nel mese di agosto per gli animali acquario. Giove e Mercurio in Leone vi proporranno qualche indigestione e contrattempi. Nessuna paura. Marte e Urano in Gemelli, in compagnia di Plutone nel segno, vi renderanno più abili di Spider-Man nel trovare soluzioni e coccole dai vostri amati umani. Nella tua valigia non può mancare un mix di lunghine e pettorine varie per sperimentare giri e movimento in semi-libertà. Attenzione alle fughe. Pesci. Agosto allegro mosso per gli amici pesci. Con Marte e Mercurio dolci dal Cancro nella vostra casa quinta, quella del piacere e del divertimento, non mancheranno occasioni di nuovi incontri per sogni di una notte di mezza estate. Nella tua valigia non può mancare snack rinfrescanti, perfetti per i picchi nutrienti. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza, sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Facendo la valigia per i nostri amici a quattro zampe, è sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute. Se si va all'estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola, mi raccomando. Devo ricordarvi che per andare all'estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Inoltre, ogni stato può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie. Attenzione. È bene pensare di mettere in valigia anche pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare sul tartufo, i polpastrelli e le altre parti più delicate. Soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua di mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti allo stress da viaggio, che si possono rivelare veramente sgradevoli per le vacanze di tutti. E immagino che non serva che io vi dica di portare con voi sacchettini, palette, ciotole per l'acqua potabile, cardatore, pettini, spazzole e l'immancabile copertina. Qualcosa di casa nostra per ricreare un angolo comfort nell'alloggio delle vacanze per il nostro amico a quattro zampe. E a me non resta che augurarvi buon viaggio e buone vacanze da Radio Bau & Company.

Nella sua vita ha avuto diversi cani: un barboncino da tasca, un beagle, un chihuahua, un alano e altri cani. Anche se Mister era il suo preferito, il legame fra loro era così speciale che ne hanno fatto un libro per bimbi, che si intitola Mister and Lady Day, Billie Holiday and the Dog Who Loved Her. Per lei Mister non era solo un cane, era conforto, compagnia, un pezzo di normalità in una vita come la sua, piena di alti e di bassi. Billie Holiday è su Radio Bauer & Company con Strange Fruits.

of the gallant South. The bulging eyes and the twisted mouth.

0: Welcome back, ben ritrovati su Radio Mind Company. Sono Davide Cavalieri e l'estate si parla di colpi di calore che vengono causati dall'essere rinchiusi in un'automobile. Insomma, sono condizioni molto gravi che non devono assolutamente essere sottovalutate, perché oltre a poter provocare la morte del povero animale, possono comunque compromettere seriamente la salute di questo animale nel caso in cui non siano fatali. Come riconoscere un colpo di calore? Inizialmente l'animale appare a disagio, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Vuol dire che è molto affannato, lo potrete riconoscere dal classico. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. Primo soccorso in caso di colpo di calore. In presenza dei sintomi che vi ho elencato è necessario correre dal veterinario. Nel frattempo spostiamo l'animale in un luogo fresco e ombreggiato e lo rinfreschiamo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e sull'inguine. Non usiamo dell'acqua gelata. Le cose che vi sto raccontando comunque non sostituiscono un controllo urgente dal veterinario, perché il colpo di calore può avere comunque conseguenze molto gravi. E se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Tornando a noi, se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di calore, bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte di questa povera bestia, contattando immediatamente le forze dell'ordine e un veterinario reperibile, possibilmente se ce n'è uno lì in zona, guardatevi attorno. E se possibile, gettando sul cane attraverso i finestrini aperti un po' d'acqua, insomma, cerchiamo di dare sollievo. E poi, come piace dire a me, in extremis rompere il famoso vetro, avendo cura di non arrecare danno all'animale all'interno del veicolo. Mi raccomando, cerchiamo di passare tutti una bella estate, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau. Cosa dite? Dai!
1: Sono un passo dal caos, non ho paura.

ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staff e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. John Bon Jovi su Radio Bauer & Company con Living on Prayer.

Welcome back, ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Wow and Company. L'estate purtroppo rappresenta anche qualche piccolo inconveniente, come il colpo di calore. Come possiamo capire se il nostro cane è vittima di un colpo di calore? Beh, i primi segnali sono facilmente riconoscibili. L'animale appare un po' a disagio, in pratica un po' spaesato, non è più il vostro cane, diciamolo, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, insomma molto affannato. In seguito perde un pochettino di lucidità e la coordinazione e quindi potrebbe barcollare o addirittura crollare a terra e non riuscire più a alzarsi. Quindi dobbiamo intervenire in maniera tempestiva, veloce. Come dico sempre io, mentre con la mano sinistra stiamo chiamando il nostro veterinario, spostiamo il cane un pochettino più al fresco, era chiaro che fossimo al caldo. Qui cerchiamo di rinfrescarlo bagnando, sicuramente abbiamo l'acqua che ci siamo portati dietro e l'acqua sarà più fresca del caldo, bagniamolo, mascelle, inguine, zampe, muso, e in questo caso non usate dell'acqua gelida, usate dell'acqua fresca, mi raccomando. Tutto questo non sostituisce un controllo urgente dal veterinario che avrete già chiamato mentre prestavate i primi soccorsi. Il colpo di calore può avere conseguenze molto gravi e non va sottovalutato. E anche in questo caso io mi auguro che la nostra estate sia molto più sorridente e so che siete dei padroni coscienti e non avrete mai bisogno di queste istruzioni, ne sono sicuro. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bao per tutta l'estate. A fra poco!

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

Ed ancora una buona estate con Radio Bain Company. Siamo pronti per partire per le vacanze in auto con il nostro cane, o con più cani, o con più animali, a parte noi chiaramente. Ci sono delle regole da seguire. Per il trasporto del nostro animale a quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo codice della strada, articolo 169-170, relativi al trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore. Si riporta il comma di interesse: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiori a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiori a uno, purché custoditi in un'apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Questo vuol dire che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, cane e gatto, ma che l'animale in questione deve comunque essere tenuto in sicurezza in modo da non costituire intralcio per il guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato invece sono obbligatori. Le sanzioni previste sono il pagamento di una somma da 84 euro a 335 e la decurtazione di un punto sulla patente. Sono certo di avervi solamente ricordato alcuni punti che già sapevate e naturalmente non mi resta che augurarvi buon viaggio con la musica di Radio Bao e buona estate.

E anche Dua Lipa ha un cane, anzi un cagnone che si chiama Golo. È un incrocio tra un Rottweiler e un Labrador ed è diventato parte integrante della sua famiglia. E spesso la cantante viene fotografata a spasso insieme al marito Callum Turner mentre lo portano a spasso per le strade di Londra. Portare a spasso il cane a Londra e restare anonimi è veramente diventato impossibile. Vengono paparazzati perfino i cani. Con un po' di fortuna potete trovare anche dei suoi reel sui social. Dua Lipa su Radio Bau con One Kiss per Golo, naturalmente.

0: E rieccoci, Radio Bau & Company rimane con te per tutta l'estate, Pets and Friends con tutti gli amici di Radio Bau & Company, Federica Farini, la donna dell'Astro Bau. Siamo arrivati ad agosto, Federica.
1: Col botto, quest'anno, agosto, in senso appunto non per i nostri animali, ma con il botto celeste.
0: Il botto celeste, adesso ci spiega che cos'è. Il leone col botto, come calmare un cane drama queen a Ferragosto. Perché possono succedere un sacco di cose a proposito di botti, di grigliate, di un sacco di gente, di casino, dai, diciamolo tranquillamente.
1: Esatto.
0: I cani si agitano.
1: E soprattutto appunto anche un occhio al mare quando entra e esce dall'acqua, le persone, cioè ci sono degli accorgimenti, no, che dobbiamo seguire. Ma perché questo agosto è così importante? Perché soprattutto in questo mese avremo delle eclissi che non si verificano spessissimo, addirittura eclissi di sole che cadrà il 12 di agosto. È molto potente perché si vedrà, penso, anche in Italia con una buona percentuale di adombramento, quindi aiuto. Sul 70-80% si oscurerà. Le eclissi che cosa sono? Sono degli eventi celesti che segnano, muovono molta energia e segnano degli avvenimenti che, ahimè, per gli antichi erano nefasti. Per noi moderni possono essere degli imprevisti, oppure accade qualcosa, finisce qualcosa, ma cosa ci interessa per gli animali? L'energia, tanta energia, gli animali sono sensibili e perciò ancora di più per una drama queen come per esempio un cane del leone, che deve essere ancora di più accontentato, perché il cane del leone drama queen deve essere visto, deve essere seguito perché vuole essere visto, se no vi romperà l'anima all'inverosimile, ma non deve essere viziato.
0: Okay.
1: Quindi giochi, socializzazione, cerchiamo di educarlo anche se vuole essere accontentato.
0: Identifichiamo la razza del cane drama queen leone, per così, tipo un bulldog inglese?
1: Sì, però lui è piacione, alla fine un tenerone anche se è testone.
0: Però vuole essere assolutamente
1: sì,
0: preso in considerazione,
1: sì,
0: se no si mette a fare dramma.
1: Esattamente, okay. Abbastanza. E poi quando si impunta sono guai, lo sappiamo. Allora, un altro segno un po' drama queen, che adesso quando lo dirò tutti diranno il pincher, perché lui ha delle competenze sociali molto elevate, cioè lui si crede, poverino, lui vede il mondo dal suo punto di vista e quindi è molto determinato, molto sicuro di sé e va molto accontentato, anche se al tempo stesso educato. Qui dobbiamo, cosa dobbiamo fare? Utilizzare le sue competenze. Quindi
0: certo.
1: In realtà lui è un animale fantastico, è una razza fantastica, ma non deve essere sfidato.
0: Tu sai che il pincher dentro la sua testa è convinto di essere un Doberman?
1: Certo, perché ne deriva in parte, non è mica stupido.
0: È una zampa di un Doberman. Un altro cane che ci dà dei gran problemi a Ferragosto potrebbe essere?
1: Beh, ovviamente il barbone, che con la sua bellezza e regalità vuole essere visto, e infatti di diverse taglie, quindi cioè qui la problematica può essere gestita su varie taglie e necessita anche di tanta cura e attenzione. Però in questo caso noi sappiamo che il barbone deriva anche nella parte originaria un cane che andava a raccogliere le prede nell'acqua, quindi non so, le anatre per esempio, quindi ha una componente un po' cacciatrice che va risvegliata e va indirizzata, quindi dobbiamo sempre accontentarlo, gestirlo e rispettarlo.
0: Beh, chi ha un barbone ha imparato a conviverci e, come detto bene, a seconda delle taglie è più o meno
1: sì.
0: Problematico. Più è grosso, secondo me, più è problematico.
1: Beh, però più è grosso, più lo possiamo far diventare giuggiolone, ok? Mentre quello piccolo può infastidire o comunque può incaponirsi ed essere molto più veloce in realtà nelle sue poi azioni. Quindi anche lì attenzione.
0: Attenzione, intanto vi auguro un buon Ferragosto. Questa è sempre Radio Bau & Company. Saluto Federica Farini e restate con noi e con la nostra più bella musica.

siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bio & Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

0: Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri e questa volta sono tutti felini. Il primo è La gatta un cappio al collo di Dolores Hitchens, edito da Sellerio con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto, La gatta ha dato l'allarme e La gatta ci ha messo lo zampino, questo è il quarto mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la settantenne Miss Rachel Murdoch e la sua gatta Samantha. Questa volta sono alle prese con il delitto di un uomo freddato sull'uscio di casa e una ragazza diciottenne vittima di scherzi piuttosto odiosi e senza spiegazione. Si troveranno coinvolti in un intrico di meschini interessi economici, segreti inconfessabili e rancori. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Il secondo libro è Un gatto ti accende la vita di Ishida Siu, edito da Rizzoli e tradotto da Giuseppe Giordano. Anche questo libro fa parte di una serie ed è il terzo dopo Un gatto per i giorni difficili e La soluzione è sempre un gatto. Proprio in mezzo al dedalo di strade del centro di Kyoto c'è una clinica molto speciale, quella di Kokoro, che può essere trovata solo grazie al passaparole e solo da chi ha smarrito se stesso ed è in cerca di un aiuto. Il trattamento che offre è unico. A ciascuno, secondo il caso, si prescrive un gatto per il sonno, un gatto per il cuore, uno contro lo stress. Con piccoli disastri e un grande bisogno di cura, tutti i gatti prescritti riescono a dare ai loro nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. In modo delicato e divertente, questo libro racconta il legame profondo tra uomo e animale, attraverso il quale l'anima può guarire grazie a un amore fatto di gesti semplici, capace di restituire un tocco di magia anche nei momenti più difficili. Magico. Il terzo è Leone come me di Erika Delis, pseudonimo di Federica De Paolis. Il libro è liberamente ispirato alla storia del gatto leone di Angri, diventato simbolo dei maltrattamenti gratuiti nei confronti degli animali. Il ricavato della sua vendita va infatti ai gatti mammoni di Pisa o di Vi, un rifugio privato gestito da volontari. Rela è una donna di mezza età, fa la volontaria in un gattile e i gatti sono la sua unica compagnia. Quando apprende dal web di Leone il cucciolo scoiattato vivo e trovato agonizzante in un paese a soli 24 km da lei, inizia per lei un vero e proprio calvario. Quando Leone muore, precipita in uno sconforto senza fondo. L'amicizia di Lena, l'incontro con Duccio e lo straordinario talento per la speranza che lo stesso Leone col suo esempio le trasmette saranno il motore per lei per ripartire e ricominciare a vivere. Commovente. Buona lettura.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

il comune di Cannes, in una breve cerimonia, ha ribattezzato la spiaggia del cinema, quella dove ogni sera per i 10 giorni di festival si svolgono le proiezioni gratuite, per intenderci, spiaggia Brigitte Bardot. E proprio in omaggio alla diva animalista, il sindaco ha annunciato che l'accesso alla spiaggia sarà consentito ai cani in determinati orari della giornata. Certe persone sono decisamente destinate a cambiare il mondo anche quando non ci sono più.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Bilancia. Agosto con Venere nel segno, vostro pianeta guida. Sarà un toccasana di armonia e benessere per voi animali bilancia, in connubio con Giove e Mercurio in Leone, per sconfiggere le durezze e le responsabilità di Saturno e Nettuno in Ariete. Nella tua valigia non può mancare oggetti di varia forma, per il gioco del riporto, attività di interazione e collaborazione perfetta per socializzare con gli amici umani. Scorpione. Agosto caloroso e o impetuoso per gli animali scorpione, con Giove e Mercurio dal Leone a sollecitare impegno e responsabilità. I giorni avranno un asso nella manica da poter usare con astuzia grazie a Marte in Cancro e Mercurio in Vergine. Nella tua valigia non può mancare un asciugamano multiuso per asciugare il vostro manto e come rifugio comodo in qualsiasi luogo in caso di bisogno. Pratico e confortevole. Sagittario. Agosto, cuore mio, non ti riconosco per gli animali Sagittario. Ravvivati da improvvisi colpi di fulmine tra Giove e Mercurio in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, Plutone trasformista, non vi mancheranno innamoramenti momentanei verso luoghi e situazioni. Nella tua valigia non può mancare un ombrellone o una tenda da sole. Dato che non starete fermi un attimo, meglio creare un'oasi fresca. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company, finalmente arrivata l'estate, già vi vedo che state andando in vacanza con il vostro cane. Il Ministero della Salute promuove e sensibilizza l'ingresso dei cani in spiaggia e al mare, precisando delle raccomandazioni importanti. Valutiamo sempre la possibilità di portare i cani in spiaggia, solo se sussistono condizioni favorevoli come ventilazione e la possibilità di avere dell'ombra, mi raccomando. La spiaggia, quando non è affollata, è il luogo ideale per fare dell'attività motoria con il proprio cane, come lunghe passeggiate, brevi corse, perché presenta ampi spazi e visibilità perfetta anche a distanze lontanissime, insomma il cane non si può nascondere. Non presente cosiddetti nascondigli, punti non visibili improvvisi, ad esempio gli angoli lungo i marciapiedi, che potrebbero nascondere spiacevoli sorprese. Siete abituati a far fare il bagno al vostro cane al mare? Il bagno al mare, se non forzato nei modi e nei tempi, è assolutamente divertente, piacevole e gratificante per il cane. Oltre che essere per i soggetti con scarsa mobilità, un modo di incredibile utilità per farli muovere senza troppa difficoltà. Mi devo raccomandare che anche se portare un cane a fare il bagno al mare nelle ore troppo calde e lasciarlo asciugare sotto l'ombrellone, è tutto fuorché salutare e piacevole per il cane. Quindi ci vediamo in spiaggia? Sono quello che sotto l'ombrellone sta ascoltando Radio Bau & Company.

sfruttato la sua celebrità per promuovere il rispetto degli animali, parlando spesso della sua scelta di vita e del suo profondo legame con cani, gatti e cavalli. Nella sua fattoria ospitava diversi animali salvati e gestendo la sua proprietà in California come un vero e proprio rifugio sicuro per questi animali. Quando ho sentito per la prima volta questa canzone alla radio era l'estate del 1980 e sono subito uscito per comprare il disco, la colonna sonora di Xanadu. Adesso qui su Radio Bar & Company c'è Olivia Newton-John, Magic.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nei cani di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

Paris Vinto è famosa anche per i suoi cagnolini, soprattutto per il Chihuahua, che ha reso una vera e propria icona di stile per un certo tipo di ragazza. Tinkerbell è stato il suo primo Chihuahua ed è stato il più famoso di tutti e ormai è scomparso. Ma ha avuto anche diversi altri cani, come il Pomerania Prince Hilton e i nuovi Chihuahua come Daimo. Questi animali sono parte integrante del suo entourage e spesso appaiono con lei sui social media, foto, interviste. Ma quindi mi stavo chiedendo, è un buon esempio di dog mom Paris? Boh, magari lo chiediamo a lei. Eccola che arriva.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bike & Company. Vi abbiamo spesso suggerito su cosa mettere nella valigia del cane, ma è dire la verità, mai la valigia del gatto. Per cui eccoci con le 5 cose che non possono mancare nella valigia del nostro gatto. Prima di tutto occorre portare le ciotole, il cibo a cui il gatto è abituato tutti i giorni, insomma, per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare una continuità alla sua routine alimentare, oltre, nel caso ne prendesse, i suoi soliti farmaci. Numero 2, ci serve una cassetta igienica per i suoi bisogni. Ne esistono anche alcune di portatili adatte ai viaggi e all'automobile. In questo caso è necessario portare una quantità di sabbia sufficiente solo per il periodo del viaggio, così da permettergli di andare in bagno nelle soste. Numero 3, ci occorre almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio,

spazio, il classico tiragraffi enorme, verticale, si può pensare di portarsene uno con un formato orizzontale, come ad esempio un tappetino di cocco o di altre forme di cartone pressato che sono molto diffuse negli ultimi periodi. Numero 4, non può mancare la sua cuccia preferita, va bellissimo, più qualche giocattolino, qualche cosa con cui è solito intrattenersi a casa. Tenete conto che tutti gli oggetti che a lui sono più familiari possono aiutarlo ad ambientarsi più facilmente nella nuova dimora. E 5, un prezioso aiuto ci può arrivare dai feromoni, da posizionare al momento dell'arrivo all'interno della nuova casa vacanze, e sono sempre un aiuto ideale per la prevenzione dello stress e al disagio legato alle situazioni transitorie, proprio come le case vacanze appunto. E se a questo punto vi è tutto chiaro e non mi rimane che augurarvi buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

0: who's next.
1: Welcome back, ben ritrovati, sono Giovanni in Company, ci teniamo compagnia per tutta questa lunga estate 2023. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che Trenitalia, società capofila del polo passeggeri, ha in essere una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie con i loro animali domestici appresso. Fino al 15 settembre gli animali a quattro zampe, anche di media e grossa taglia, viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. La novità di quest'estate è rappresentata in particolare dall'offerta dedicata ai treni regionali, che si affianca alla promo speciale Italia in Tour, ossia viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro o 5 giorni a 49 euro, e consente di portare a bordo dei treni regionali tutte le volte che si vuole il proprio cane di media o grossa taglia, purché legato al guinzaglio e munito di musaruolo. E gli animali di piccola taglia, invece quelli che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30x50, questi invece viaggiano sempre gratis a bordo dei treni di Trenitalia. Questa è un'azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro paese. Quindi, anche se non partite per delle lunghe vacanze, ma volete fare semplicemente qualche giorno in giro per l'Italia, ci sono delle ottime offerte per andare in giro sui treni con i nostri cani. E vi auguro ancora una buona estate in compagnia di Radio Bow.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Bau con I Wanna Be Loved by You.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Ariete. Giove e Mercurio in Leone, accesi da Plutone in Acquario, uniti a Saturno e Nettuno nel segno, stimoleranno sollecitamente i 5 sensi degli animali Ariete nel mese di agosto. Nella tua valigia non può mancare un masticativo, Kong se sei cane, passatempo sano per mantenere la concentrazione e disperdere l'energia in eccesso con la masticazione e il gusto. Toro. In agosto gli animali Toro vedranno Mercurio e Marte in Cancro, espansi da Venere in Bilancia, per voi favorevoli a garantire un'armonia piacevole che sarà utilissima contro gli impulsi di Giove e Mercurio in Leone, forieri di imprevisti o appesantimenti psicofisici momentanei. Nella tua valigia non può mancare detergenti delicati post bagnetto, una coccola essenziale nel caldo estivo e perfetti per favorire detersione e relax. Gemelli. Giove e Mercurio in Leone, Marte nel segno, Plutone a favore, Saturno e Nettuno frizzanti. Nel mese di agosto per gli animali gemelli sarà come essere presenti a un party di non compleanno. La festa, a base di leccorni al pesce o altri aromi, nella tua valigia non può mancare un tappetino refrigerante, perfetto per aumentare il benessere dopo l'impiego caliente di tutte queste energie. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
2: E ben ritrovati su Radio Bau in Company per tutta l'estate in vostra compagnia, I Love Animals con Federica Bertoni.
3: Buongiorno a tutti amici ascoltatori, è Davide Cavalieri e oggi sono abbastanza arrabbiatina e un po' sul focoso andante, perché ti faccio una domanda, Davide.
2: Dica.
3: Ti dico, no? Cioè, per esempio, anzi non ti faccio una domanda, ti dico una cosa. Io, per esempio, dovessi lasciare questo mondo, ti direi, dai tutto quello che ho in beneficenza, ovviamente per gli animali.
2: Certo.
3: E tu rispetteresti questo mio desiderio?
2: Ma assolutamente sì, mi prodigo giusto perché magari potrei tenermi, non so, qualche canottiera tua per ricordo, ma insomma. Però insomma, se è un volere, poi soprattutto così, come posso dire, buono, così bello, perché no, cavolo.
3: E invece c'è chi non rispetta assolutamente, addirittura dei testamenti, cioè quindi tutto fatto con regola, tramite legalità e tutto, comunque non viene rispettato.
2: Cosa è successo?
3: È successo che questa donna residente a Cernusco sul Naviglio aveva espresso in modo molto chiaro nel suo testamento, ascoltami bene, testamento, il desiderio che una parte consistente del suo patrimonio, 2 milioni di euro circa, così, fosse destinata alla realizzazione di strutture dedicate all'accoglienza e alla cura di cani randagi. Io farei lo stesso. Non ho neanche figli, ma scusami, cioè, posso farlo, no?
2: No, perché Bertone, mi stai dicendo che hai 2 milioni di euro?
3: No.
2: Che... No, così no, perché sai, potevamo sposarci per tenerci compagnia.
3: Potevamo fare tante cose, ecco. Certo. Ecco, e nel documento aveva escluso esplicitamente qualsiasi parente, ascolta bene, sia prossimo che lontano, stabilendo che dopo la morte del marito l'intero patrimonio rimanente fosse utilizzato per finalità legate alla tutela degli animali.
2: Sicuramente la signora aveva qualche motivo per agire in questo modo, no? Insomma, se proprio ha escluso tutti i parenti, perché probabilmente
3: non
2: erano stati
3: con
2: così
3: i parenti,
2: presenti.
3: Magari non sono stati così presenti, magari ci sono idee di vita e di tante cose differenti.
2: Capita
3: che, insomma, parenti sono serpenti, capita che non sempre i parenti sono una buona parte della famiglia. Succede
2: Quindi,
3: a tutti.
2: Quindi, dopo la scomparsa della donna, che cosa è successo secondo voi? Il curatore testamentario ha ritenuto non valide alcune disposizioni contenute in questo testamento, mentre i tribunali hanno individuato come possibili eredi legittimi alcuni nipoti che erano stati inizialmente esclusi dalla successione su richiesta della signora.
3: Cioè, ma come fai? Dico, ma se lei li ha voluti escludere, tu come ti permetti? Ma vedi post mortem poi che possono fare sempre quello che vogliono, mi viene un fastidio.
2: Ma
3: guarda,
2: ciliegina sulla torta. A complicare la situazione è intervenuta anche l'Agenzia del Demanio, che, attenzione, ha contestato questa interpretazione sostenendo che il patrimonio dovesse essere considerato un'eredità vacante e quindi devoluto allo Stato.
3: Cioè, no, ora, qua guarda, è meglio, cioè, che mi taccio perché potrei dire cose che non devono essere ascoltate. Mi taccio perché è una cosa veramente vergognosa. Addirittura pensare che non venga rispettata una volontà in punto di morte è qualcosa che mi rabbrividisce.
2: Assolutamente. Insomma, com'è la storia? Che alla fine non abbiamo ancora capito, è tutto lasciato in sospeso. Vi aggiorneremo mano a mano, sperando che... anche perché voi sapete che cosa... ad ogni, come possiamo dire, Bertoni, ogni volta che viene ripresa in mano questa cosa e non va avanti il procedimento,
3: rimane,
2: ci sono,
3: tutto fermo lì.
2: Sì, ma soprattutto ci sono dei soldi che vengono spesi, quindi questi 2 milioni di euro calano,
3: esatto,
2: man mano,
3: esatto.
2: Questa è la cosa che mi spiace un pochettino.
3: Che comunque
2: di più.
3: Io voglio dire, non comprendo i nipoti, ma comprendo che evidentemente il discorso ovviamente monetario è sempre quello più attrattivo. Però se proprio volete una parte di quello che non voleva lasciarvi la vostra parente, almeno abbiate la coscienza di lasciare una parte per quello che lei ha richiesto. Almeno un po' di decenza.
2: Rispettare,
3: ecco,
2: un pochettino quelle, ecco, sono state le sue decisioni. Questa è sempre Radio Mind Company. Restate con noi per altre notizie così così sul mondo degli animali.

0: Rieccoci, ben ritrovati in Radio Bau & Company. Questa lunga mattinata I Love Animal. Naturalmente la mia ospite è Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti. Ciao Davide Cavalieri, come stai?
0: Molto bene, un po' accaldato. Pensavo questa notte di dormire sul balcone, francamente, insieme ai miei gatti.
1: Insieme ai tuoi gatti?
0: Sai che i miei gatti dormono nel mio cavedio, non è un balcone in realtà, è un cavedio dove si vede il cielo, dove loro stanno, godono di quel piccolo fresco, ma poi insomma durante il resto della giornata si gestiscono un po' come meglio vogliono. Come andrebbero gestiti tutti gli animali domestici che accogliamo nella
1: nostra
0: casa?
1: Guarda, te la lascio passare solo perché tu vuoi dormire in terrazza e allora porti con te i tuoi due amici gatti, ma per il resto altrimenti non te la farai mai passare, perché purtroppo ne vediamo fin troppo spesso.
0: Ahimè.
1: Di cani costretti, gatti costretti nei balconi, nei terrazzi. Tra l'altro abbiamo visto delle immagini anche con un sacco di escrementi, di qualsiasi cosa, che sono veramente agghiaccianti. E però sembra che questa cosa del balcone pulisca un po' la coscienza di qualcuno, no? Beh, così sta un po' fuori e all'aria aperta, hai capito? Cioè si lavano un po' la coscienza così, ma non da tutte le parti, per fortuna.
0: E non è che hanno cambiato qualcosa?
1: In Spagna hanno cambiato qualche cosa.
0: Anche perché in Spagna sul balcone rischi di morire. Già tu sei
1: cotto,
0: esci, diciamoci.
1: Cotto. Esatto, in Spagna la normativa sul benessere animale vieta di tenere abitualmente cani e gatti confinati in balconi, terrazze, cortili, tetti, magazzini o altri spazi simili, e la legge punta a evitare condizioni che possano compromettere la salute fisica e psicologica degli animali. E insomma, mi pare anche giusto, il caldo estivo, le temperature insopportabili, l'acqua può finire, l'ombra può non essere sufficiente. Poi, per i gatti, ricordiamolo, i balconi vanno messi in sicurezza, perché i gatti cadono e si fanno male. Non pensate che i gatti rimbalzano e hanno sette vite, perché purtroppo non va sempre così. Insomma, sono situazioni che possono trasformarsi poi in vere emergenze e vi rovinano pure le vacanze. Se non volete pensare a loro, siate egoisti e tutelate.
0: Lei parlava, io sorridevo perché i gatti rimbalzano, mi è venuto da ridere.
1: Anche perché tanti la pensano così, lo sai?
0: Sì, sì, sì, che tanto cadono su quattro zampe, anche se bla bla bla bla, poi alla fine trovano.
1: Io ho avuto un gatto caduto dal quinto piano, sopravvissuto.
0: Miracolo.
1: Miracolo, probabilmente è caduto, sai, sul tetto di un'auto parcheggiata,
0: sì, certo,
1: sotto.
0: Comunque ti è andata molto molto,
1: sì,
0: molto bene.
1: Era un gatto di mio padre, non ce l'avevo io, infatti poi ho tolto il saluto a mio padre. Volevo dirti.
0: Ecco qua, stamattina facciamo un po' di analisi, attenzione. Allora, mi raccomando, non è lecito lasciare i cani sul balcone, non è lecito lasciare i gatti, neanche i conigli per esempio col primo sole veramente non riescono a sopravvivere più di qualche minuto. Gli animali e il caldo sono una cosa molto delicata, a meno che non siano loro a volerlo cercare a tutti i costi. Rispettate, queste sono le cose naturali, dategli la possibilità di stare al fresco, date la possibilità ai vostri animali di scegliere dove stare, non obbligateli né in un senso né in un altro. Fate un po' come se steste pensando per voi. Io trovo che questa sia sempre la migliore regola.
1: E noi ascoltiamo la meravigliosa musica di Radio Bau & Company e poi con Davide Cavalieri e Federica Bertoni ritorniamo qui insieme.

0: I Love Animals ogni mattina qui su Radio Bau in company Federica Bertoni
1: e solo grandi emozioni con Davide Cavalieri.
0: Ta-da!

0: Sai, Federica, che ultimamente sto facendo un po' fatica ad alzarmi il mattino a venire a lavorare.
1: Ma come mai?
0: Io mi ricordo che mio papà mi diceva che a lui, a sua volta, dicevano che da vecchio no, dormi di meno, ti alzi, vai a lavorare. Lui mi diceva: non è vero, Davide, più invecchi più staresti a casa a dormire. E devo dargli assolutamente ragione. È per questo che c'è un metodo, una cura infallibile. Prendere un cane. Un cane comunque ti dà un ritmo biologico, diciamo, ti devi alzare per portarlo a passeggio, devi sempre stare un pochettino attento, dargli un occhio, eccetera, eccetera. Certo che per ogni persona ci va il cane giusto. E per esempio per una persona che ha passato i 60, il cane davvero giusto è un cane adulto che comunque ha le sue regole che ti impongono di tenere il cervello sveglio. Vedi come ho fatto fatica ad articolare tutto? Perché ho due gatti e non ho un cane.
1: Hai due gatti e non hai un cane, però ricordiamo che ci sono anche delle razze di gatto che sono praticamente come un cane, tipo i bengala. I bengala hanno bisogno di uscire, li devi portare a passeggio, perché sennò sono cavoli tuoi, poi te lo
0: sono
1: voglio dire, tuoi. Sono cavoli tutti tuoi.
0: Sono gattacci tuoi.
1: Allora, no, davvero, gli animali sono, ti danno quel ritmo di vita che tra virgolette ti obbliga a fare quello che non faresti se tu fossi da solo. E questa cosa per esempio la noto anche su mia mamma o sulle mie zie che hanno magari 70-80 anni, che diventerebbero molto più pigre. Anche avere non il cane ma i gatti in casa, comunque deve uscire a prendere il cibo per il gatto, lo deve portare dal veterinario, si deve preoccupare di trovare la lettiera giusta, va a prendere le sue cosine, l'erba gatta, quindi per lei è un impegno e vedo che le fa veramente un gran bene.
0: Diciamo che dopo una certa età, magari oltre la mia età per fortuna, si diventa un po' letargici e quindi avere un animale di cui occuparsi ci dà un sacco di stimoli. Poi adesso, insomma, diciamo la verità, siamo sempre con il telefonino in mano a guardare un sacco di cavolate, invece se hai un animale cerchi di capire per esempio come confrontarti con lui, cerchi di capire come stuzzicarlo, cerchi di capire che cosa gli fa bene, che cosa gli fa male.
1: Oppure col telefonino puoi guardare insieme al tuo cane e al tuo gatto i video dei cani e dei gatti che fanno troppo ridere ormai sui social. Io ormai guardo solo quelli. Vengono solo gattini, coniglietti e canetti a me fuori, lo sai.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Io ho passato credo questa notte dalle 3 alle 4 a cercare tutte le alternative del video dove c'è questo qui che dice al gatto papà e lui gli risponde mamma. Papà, te l'ho ancora girato?
1: Vedi, no, non ancora.
0: Te lo girerò.
1: E diciamo che loro sono comunque una medicina a tutto, dai. Sono proprio una medicina, una cura meravigliosa per tutti sono gli animali, davvero.
0: Comunque vi ho raccontato tutta questa storia semplicemente per mettere in evidenza questo dato che è emerso, ovvero che dopo i 65 anni chi ha un cane è a 40% di rischio di meno di demenza. Questo è un valido motivo per prendere un cane, tenendo sempre conto di quello che vi ho detto già un sacco di volte. Non è

0: E rieccoci su Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bao, e oggi parliamo di animali che fanno, non so come fanno, però secondo me se andiamo a Punta Marina ci sono un sacco di abitanti che sono in grado di dirci che verso fanno i pavoni.
1: Una roba
0: soltanto
1: così,
0: tanto se sono in amore, però anche te.
1: Ciao Davide Cavalieri, buongiorno a tutti. Allora, però non serve che vai a Punta Marina, lo sai?
0: No, ma no. Ce ne sono un sacco Punta Marina.
1: Ma ce ne sono anche qui alla provincia di Milano. Ti faccio questo regalo, alla periferia ovest c'è una colonia di pavoni che vive libera.
0: Quindi siamo già in metro che stiamo andando a trovarli.
1: Stiamo partendo.
0: Va bene.
1: E pensa che non ne fanno una tragedia come in altri paesi che hai nominato poco fa. Ops. Insomma, ecco. A Quinto Romano questi animali sono considerati parte del quartiere a tutti gli effetti. No, ci dobbiamo andare comunque,
0: bellini,
1: te lo dico.
0: No, assolutamente.
1: Camminano con la loro eleganza sui marciapiedi, planano sui giardini delle case. Mamma mia, che immagine che sto avendo.
0: Ma i pavoni sono degli animali super eleganti.
1: Sono stupendi.
0: Sono un po' rumorosi. Vabbè.
1: Comunque, nessuno si stupisce più di vederli. Anzi, i cittadini ci camminano proprio a fianco, cioè per loro non è una stranezza. E non è strano, tu pensa, vedere anche anziani con i sacchetti della spesa accanto a code variopinte, cioè bellissima questa cosa. Pensa, ce ne sono circa 17 e di solito amano passare le loro giornate nei giardini della scuola elementare dell'infanzia. Ma pensa anche ai bambini che crescono vedendo questi animali meravigliosi così. Io la trovo una cosa stupenda.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: Ti ho già raccontato di quando da bambino abitavamo fuori Torino, a San Mauro Torinese, dove in via Francavilla, più giù, c'era una villa che ospitava o due o tre pavoni, coperti da un glicine gigantesco, che era dello stesso colore dei pavoni, e quando andavamo a scuola ogni tanto si riuscivano a vedere, perché li tenevano in una parte di giardino, semi all'ombra, non potevano andare in giro. E mia sorella mi raccontava sempre che di notte, quando si alzava, che non riusciva a dormire, questi di notte si sentivano, facevano un po' l'effetto Dario Argento, quella roba di così.
1: Sì, perché hanno questi richiami un po' particolari, molto acuti, ecco,
0: vero,
1: che
0: sì.
1: Effettivamente ti penetrano un po' le orecchie, però la bellezza davvero di vederli lì così. Ci dobbiamo andare, organizziamo
0: ci
1: una
0: dobbiamo
1: gita a Quinto Romano.
0: A Quinto Romano per vedere i pavoni. La cosa bella è che i pavoni vanno dove ci sono i bimbi, e così questi bimbi vedono un animale in più. Ci sono un sacco di bambini milanesi, torinesi e di altre grandi città che probabilmente non hanno mai visto una mucca vera, non hanno mai visto una gallina vera. Nei vostri ritagli di tempo, quest'estate, portate i bambini a visitare le fattorie, portate i bambini a vedere gli animali liberi, belli, non quelli delle strutture chiuse.
1: Portateli nei santuari, andate nei santuari degli animali, troverete le realtà più belle da far vedere ai vostri bimbi, perché lì gli animali sono veramente liberi, ognuno ha una storia da raccontare, perché sono stati salvati da allevamenti o da situazioni di maltrattamento importanti. Quindi, siccome ci sono santuari bellissimi in tutta Italia, in tutte le regioni, nei vostri viaggi fate una telefonata ai nostri amici dei santuari, che saranno felicissimi di accogliervi.
0: Assolutamente. E buone vacanze da Radio Bao & Company.

è crudele nei confronti degli animali, come può essere una buona persona? Arthur Schopenhauer, Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti.

0: Radio Man Company, I Love Animals, come ogni mattina. Vi do il benvenuto con Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti, io vi porto le mie grandi emozioni da Bertoni. Sono sempre carica a pallettoni. Mamma, cioè, senti che poesia, cioè, sono nata poeta, che versi incredibili. E Davide Cavalieri che sta guardando con gli occhi al cielo e dice: sì, ok, possiamo fare.
0: Stavo sentendo gli uccellini in sottofondo di tale poesia. Vi volevo raccontare una cosa che ho trovato molto interessante. C'è un paese europeo che ha preso una decisione che potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo gli animali e la natura. Ultimamente stanno succedendo un sacco di cose, questa è molto significativa. La Danimarca ha abolito lo storico Ministero dell'Agricoltura.
1: Guarda, non posso trattenere il mio entusiasmo, che è proprio ai massimi livelli. Quando mi hai raccontato questa storia, perché io mi ero persa la notizia, che è una notizia fondamentale, davvero ho esultato, perché purtroppo il Ministero dell'Agricoltura, e questo vale da tutte le parti, diciamo che non ha tanto a carico la tutela degli animali, perché è più concentrata sulla produzione. Ecco.
0: E Federica Bertoni, come ben sapete, ha fatto un grosso passo indietro su questo punto, essendo una veterinaria
1: laureata in scienze della produzione animale. Se io pensavo che si potesse cambiare qualche cosa, che si potesse fare qualche cosa, ho fatto anche questa tesi proprio sul benessere degli allevamenti.
0: Certo,
1: ma
0: ci vedo.
1: No, era...
0: Non ci sei proprio riuscita.
1: No.
0: Strano, perché è sempre così
1: strana,
0: facile.
1: Sì.
0: Comunque, questo dipartimento esisteva da oltre un secolo, è stato cancellato per fare spazio ad una nuova priorità. Sentite bene, il Ministero per la Natura e il Benessere degli Animali. L'obiettivo è quello di mettere finalmente la tutela degli ecosistemi e degli animali al centro delle decisioni politiche.
1: Caspita, no, mi sto emozionando, guarda, ho un batticuore incredibile, perché tu prova a pensare ad un mondo che funzioni davvero tutto così. Cioè, mi stai dando davvero, guarda, non è più utopia, cioè la Danimarca l'ha fatto veramente. Sì, proprio pum pum pum pum, è una cosa meravigliosa, cioè funzionasse veramente così sempre, saremmo a cavallo, perché gli interessi della politica purtroppo mettono sempre dietro quelli che sono gli animali, perché sono, diciamo, un bene sacrificabile.
0: Infatti guardiamo cosa sta succedendo proprio in questo momento qui in Italia. Comunque, il nuovo ministero guiderà la transizione verde e coordinerà il cosiddetto accordo tripartito verde, che è un piano che prevede investimenti per circa 400 milioni di euro destinati a trasformare centinaia di migliaia di ettari di terreni agricoli in aree naturali protette entro il 2030. Ci siamo anche dati un po' di tempo, che non è troppo, ma non è neanche tantissimo, diciamo la verità, tenendo conto che mancano 4 anni.
1: Cioè, sono pochissimi.
0: No, cioè mi sembra veramente...
1: No, nel senso, si può fare veramente una rivoluzione in 4 anni, questa cosa è magnifica.
0: È incredibile. Insomma, una cosa che mi aspetto proprio dalla Danimarca, questa cosa qui, da un paese del nord dove sono sempre molto accorti. Insomma, per la prima volta un paese ha deciso che il benessere degli animali e la protezione della natura meritano un posto in prima fila nelle istituzioni. Gioia e gaudio, diremmo.
1: Giubilo e gaudio, gioia, giubilo e gaudio, tutte ce le abbiamo, tutte... Non so quando potrà succedere all'Italia, però io continuo a sperare forte.
0: Speriamo, speriamo. Intanto vi lascio con la più bella musica di Radio Bau e speriamo.

0: E rieccoci, Radio Bang Company, ben ritrovati in questa lunga mattinata con Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni e Davide Cavalieri. Ciao Davide, come stai oggi?
0: Veramente molto bene, nonostante questo gran caldo che ci aspetta per tutta l'estate, pare, Federica.
1: Ma non staresti meglio alle Hawaii, per esempio?
0: Sì, ma però sono nato essere umano italiano e vivo qui.
1: E invece tu pensa che c'è un gattino che è nato sfortunato, ma poi tutta la sua vita è completamente cambiata. Lui si chiama Kuli e vive a Honolulu. Dobbiamo andarlo a trovare proprio quest'estate, Davide. Ti devo dare questa notizia.
0: Si va.
1: Sì, vive insieme alle sue umane Alexandra e Krista, che lo hanno trovato, tu pensa, quando aveva soltanto 3 mesi, denutrito, con una gravissima infezione all'occhio sinistro che non sapevano nemmeno se avrebbero salvato. E infatti i medici purtroppo l'hanno dovuto rimuovere. Nelle terapie post-operatorie erano inclusi tanti bagni che hanno permesso a Kuli di riprendere confidenza con l'acqua, e quindi da questa cosa le due ragazze, che sono delle surfiste, hanno pensato di instradarlo alla vita d'acqua, diciamo, e quindi anche lui ha iniziato a fare il surfista.
0: È incredibile. Se andate sui social e cercate un pochettino, vi capiteranno le foto di questo miciotto oramai sopra la sua asse che va tranquillamente per mare. E sorridevo quando ci sono capitato sopra, perché dicevo: io fra un po' non so neanche nuotare, invece un micio senza un occhio ha acquisito tutte queste facoltà, riesce a stare a galla, riesce a stare in equilibrio ed è sicuramente molto più bravo di
1: me.
0: Ma
1: lo sai che gli hanno fatto una tavola apposta? Cioè gli hanno fatto una mini tavola rivestita con un materiale speciale che gli permette di aggrapparsi con le unghie alla tavola. Cioè questo si diverte come un matto,
0: sì,
1: più di noi, sai?
0: Questo si diverte come un gatto.
1: Come un gatto matto. C'era quella canzone, gatto matto, girerà sul tetto?
0: Vabbè, questa storia ci deve insegnare, sì, che nei momenti che ci sembrano più bui, tristi, incredibili, c'è sempre un punto di risalita. Se c'è stato per questo micetto sfortunato così, figuriamoci per voi che state ascoltando Radio Bio & Company.

0: Ben ritrovati, Radio Bau & Company, I Love Animals, come ogni mattina in compagnia del sole, Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti amici, ciao Davide, il buon Davide Cavalieri, sempre insieme per raccontarvi un sacco di novità dal mondo degli animali. La maggior parte delle volte cerchiamo di raccontarvele belle, ma qualche volta insomma c'è qualche polemichina che tiriamo fuori.
0: Che così ci tiene anche un attimino svegli. Avete fatto caso come negli ultimi anni ci sono stati aperti sempre più spazi dedicati ai cani, locali, negozi, hotel, uffici, spiagge ancora un pochettino poche. Possiamo condividere con loro molto più momenti della nostra vita e questa è una grandissima cosa, ma c'è qualche cosa che non sta funzionando. Se ci pensate bene, c'è un grosso paradosso sul quale vale la pena di fermarsi e fare un piccolo ragionamento. Se è vero che in Italia ci sono 7 milioni di cani, che possiamo andare al cinema, che possiamo andare al supermercato, che possiamo andare di qui, che possiamo andare di là, com'è che ci sono così tanti cani abbandonati nei rifugi?
1: Perché? Ci sono ancora un sacco di abbandoni, rinunce di proprietà, adozioni affrontate senza la necessaria consapevolezza. E qui apriamo veramente il vaso di Pandora, Davide, perché purtroppo prendere un cane è una responsabilità. Purtroppo molte persone non sono in grado di prendersi questa responsabilità. Credono che il cane sia un giochino, una cosa gestibile, il cane dorme fuori, se vado via lo lascio a casa, insomma con troppa leggerezza. Un cane è un impegno, un cane è una sorta di figlio, ecco, e quindi o la vedete così, altrimenti è meglio non fare danni e non continuare poi a rimandare i cani dai volontari o dai canili, perché davvero questa cosa poi diventa un disastro vero. Ma non soltanto questo, il problema sta anche nella sterilizzazione. C'è una grande polemica, ci sono anche un sacco di esperti che continuano a insistere sul fatto che la castrazione e la sterilizzazione non va bene. Ma ragioniamo un attimo veramente sui numeri che hai fatto anche tu prima. Se continuiamo a non castrare e sterilizzare, avremo una situazione anche sui territori sempre peggiore.
0: Disastrosa, assolutamente disastrosa. C'è una regola, la prima regola che io dico sempre, quella che ormai dico da un sacco di anni: quando state pensando di prendere un cane, fermatevi un attimo e pensate... è proprio obbligatorio prendere un cane? Ma fermatevi veramente, ma qualche giorno, poi lo so che in quel momento ce l'avete in braccio, è la cosa più bella del mondo, ma fermatevi. E vi racconto un fatto brevissimo. Ieri io e Federica siamo andati in un gattile dove c'erano dei gattini. Secondo voi quanti li avremmo portati a casa?
1: Tutti.
0: E quanti li abbiamo portati a casa?
1: Nessuno purtroppo per me.
0: Perché abbiamo già dei gatti a casa, siamo delle persone impegnate, stiamo fuori tante ore. Portare a casa per esempio un cucciolo di micio e voleva dire stare a casa col micio, dargli da mangiare ogni 2-3 ore. Insomma, in questo momento non è possibile, quindi ci abbiamo rinunciato per il bene del micio, che sicuramente troverà un'altra casa perché sono cuccioli, questo è vero.
1: Ricordatevi che ogni animale è un individuo con esigenze, sensibilità e modalità di vivere il mondo che non sempre corrispondono a quelle che sono le nostre abitudini e le nostre aspettative. È un essere che non vi conosce, che voi non conoscete, con cui dovete costruire un rapporto dal nulla. Se siete in grado di fare dei sacrifici e se siete consapevoli che la vostra vita cambierà, perché cambierà completamente, ma in positivo, allora prendetelo. Altrimenti lasciateli dove stanno, che facciamo meno danni.
0: E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare che prendere un cane vuol dire avere molti meno soldi nel portafoglio.

0: without you.
1: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Rieccoci, Radio Bau in Company, sempre con voi, proprio come il vostro migliore amico per tutta l'estate. Vi restiamo a fianco anche senza guinzaglio. Federica Bertoni in studio con me.
1: Buongiorno a tutti amici, spero di trovarvi bene. Davide, invece ti trovo benissimo anche questa mattina, perché parlare di animali ci fa bene.
0: Ci fa benissimo, specie quando ci sono delle polemiche molto divertenti. Questa polemica ha già qualche giorno, ma merita. Vado a lanciarla. È Claudio Ruggeri, sindaco di San Giorgio su Legnano, che ha deciso di affrontare il tema del calo delle nascite con un'idea destinata a dividere l'opinione pubblica. Un contributo volontario di 20 euro per ogni cane o gatto posseduto da chi non ha figli. E da tutto all'indietro dice: potete rivolgere il nastro?
1: Sì, anche io questa l'ho riletta tipo 60 volte, perché ho detto: mi stanno prendendo in giro, vero?
0: Non è assolutamente vero, non è assolutamente vero. Ma non perché uno non voglia aderire, perché vado avanti, eh. Secondo il sindaco, il ricavato potrebbe essere utilizzato per sostenere le famiglie che decidono di avere un bambino, contribuendo così ad affrontare il problema della denatalità, che riguarda sempre più comuni italiani.
1: Ma scusami, no? Perché te la dico proprio così. Io non ho figli, per esempio. Ecco, eccomi qua. Nemmeno tu hai figli, Davide. Ops. Quindi dobbiamo pagare delle tasse sui tuoi due gatti e i miei due gatti, anche su quello che ho a Udine, già che ci siamo. No, su tre, ok?
0: Ok.
1: Perché così io dovrei contribuire al benessere di altri che hanno figli. Cos'è che mi sta sfuggendo?
0: Guarda, avrei accettato, e l'ho scritto su tutti i gruppi social, di pagare una tassa, che non è un problema di 20 euro, perché ricordo sempre che negli anni 80 la tassa sugli animali si pagava nella cartella delle immondizie, noi pagavamo la tassa del nostro cane, che era una roba tipo di 17.000 lire all'anno, come in questo caso che sono 20 euro all'anno, è lecito, ma l'avrei accettato per pagare, per mantenere gli animali che ne hanno bisogno, ospiti dei rifugi. Mi avrebbe dato fastidio, perché non è proprio corretto, ma l'avrei accettato. Ma per aiutare le persone che fanno dei figli mi sembra un pochettino, come posso dire, fuori luogo.
1: Ma no, ma scusami, è lesivo della mia libertà, perché se io nella mia vita ho scelto di non avere figli, ma per quale motivo devo pagare per i figli degli altri? Scusatemi tanto, la dico proprio così franca.
0: No, hai detto esattamente questo il punto, perché nel momento in cui scelgo di avere un figlio devo rendermi conto che devo essere in grado di dargli un tenore di vita
1: come
0: sostenibile.
1: Come quando scelgo di prendere un cane o un gatto.
0: Bertoni, mi è arrivata prima
1: lei. Mamma mia, sono bionda, però ogni tanto ti stupisco.
0: Bertoni, mi è arrivata prima lei alla fine, vedi? Quindi ognuno si assuma le sue responsabilità. Poi forse il sindaco l'ha fatto un po', perché così anche oggi io e Federica abbiamo nominato questo signore che si chiama Claudio Ruggeri, che diversamente non avremmo saputo chi fosse.
1: Sì, però, signor Claudio, non è che ti stanno arrivando tanti pensieri positivi. La prossima volta pensa a far parlare di te in un altro modo, così ti do un consiglio da lontano amichevole.
0: Amichevole. E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, Claudio, vai in farmacia e compra del Gutala.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Leone. Giove e Mercurio nel segno, Marte e Urano in Gemelli, Venere in Bilancia, ma anche Saturno in Ariete, a braccetto con Nettuno. Agosto in pieno stile per la sontuosa festa di voi animali Leone, che radunerete da ogni regno i vostri amati amici e sudditi. Auguri, fieri leoncini celesti! Nella tua valigia non può mancare, naturalmente, una crema solare, specifica per zone delicate, se siete pet abituati alla canicola en plein air. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet contro l'abbandono animale.
2: E rieccoci, ben ritrovati in questa lunga estate calda. I Love Animals ogni mattina in vostra compagnia con Federica Bertuni.
3: Solo grandi emozioni, non posso perdermi questa frase che proprio mi appartiene. È il buon Davide Cavalieri, con cui è sempre un piacere raccontarvi delle notizie dal mondo degli animali e non soltanto.
2: Per esempio, se hai un cane può succederti qualche piccolo inconveniente portandolo a spasso. Specie adesso, in questo periodo estivo, si porta il cane fuori in determinati orari perché non patisca il caldo, mattino presto, la sera tardi, evitate le ore più calde, lo diciamo sempre.
3: Evitate l'asfalto.
2: Portateli nei parchi. Ed è proprio nei parchi che purtroppo ci sono delle persone così poco simpatiche che pensano bene di dispensare bocconcini velenosi e altri piccoli inconvenienti che possono essere veramente letali per i nostri amici animali. Ma c'è chi ha pensato ha fatto la gran pensata. Amico Fido è un'app che non solo vi spiega dove ci sono i veterinari più vicini, dove ci sono i servizi più utili per i nostri animali, ma vi segnala i parchi, le aree cani dove ci sono dei bocconcini avvelenati. Detto così, dice, ma come fa a essere in tempo reale?
3: È un lavoro di collaborazione, perché pensate che ci sono stati oltre 35.000 download, vuol dire che 35.000 persone che segnalano e collaborano a questa cosa. È meraviglioso, un po', se ci pensiamo, no? Come Maps, quando tu puoi segnalare l'incidente oppure il tratto di strada.
2: Bravissima.
3: Eccetera, e così tutti beneficiamo di questa cosa. E questa collaborazione porta alla stessa dinamica questa applicazione, che funziona alla grande, perché davvero pensate se avete la possibilità di segnalare esche avvelenate come altri pericoli, oppure cani dispersi, piuttosto che, insomma, ci sono tante utilità in quest'app che mi piace molto.
2: È un'app che praticamente è una community, ragazzi.
3: Esatto.
2: Avere un cane vuol dire, una volta si diceva, proprio la classica cosa, negli anni 90, preistoria, si diceva che c'era la compagnia del parchetto, che erano, vero, quelli che portavano il cane la sera tutti fuori. Dopo una certa ora ci si ritrovava, si stava tutti seduti sulla panchina, mentre i cani, molto meno di oggi, fraternizzavano, giocavano, facevano i cavoli loro. La community del parchetto si estende e diventa un'app sul quale potete segnalare in tempo reale se avete trovato qualche cosa che non vi piace, ma allo stesso tempo l'app vi torna utile se invece avete bisogno di qualche utilità, il veterinario, il negozio di cibo, il farmaco, insomma, potete andare su quest'app e trovare tutto. Non stiamo facendo la pubblicità all'app, non mi interessa.
3: No, non sappiamo nemmeno chi l'abbia sviluppata né niente, però il fatto di poter lanciare anche allarmi immediati per altri pericoli, segnalare anche cani e gatti smarriti e utilizzare addirittura un assistente AI capace di aiutare i proprietari a valutare la possibile tossicità di piante, alimenti e sostanze. Devo dire che soprattutto proprio in vacanza è utilissima, quindi hanno fatto veramente un gran lavoro e la trovate sia su iOS che su Android.
2: Direi che più di così vi è quasi più utile che ascoltare Radio Bau & Company.
3: Con Davide Cavalieri e Federica Bertoni.

0: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, là dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau, ma oggi voglio stupirvi e parlare proprio di cani ed esseri umani. Diamo il ben trovato a Federica Bertoni in studio con noi.
1: Ciao, buongiorno a tutti, spero di trovarvi bene. Ciao Davide, ovviamente a te trovo benissimo, neanche a dirtelo.
0: Manco a dirtelo, che cosa te lo dico a fare? Parliamo di pet terapia applicata in un ambito che non avevo ancora sentito, ovvero nelle aule di tribunale, dove la paura e l'ansia a volte tolgono il fiato, ci sono dei professionisti speciali pronti a fare la differenza. E sono i cani da supporto emotivo, addestrati per stare accanto a chi deve affrontare uno dei momenti più difficili della propria vita, dare la propria testimonianza. Sì, perché questi cani sono lì a dare un aiuto alle persone che vanno a testimoniare, non agli imputati, chiaramente.
1: Questo specifichiamolo perché è importante,
0: non si sa mai,
1: no?
0: Nella
1: c'è un
0: vita.
1: Po' di confusione al giorno d'oggi spesso. Eh sì, perché è vero, Davide, una sala può fare molta paura, una stanza d'aula, ma la presenza silenziosa di un cane che ha accucciato ai tuoi piedi, puoi sentire lui che ti dà la sicurezza, accarezzarlo, sicuramente detende, insomma, e ti toglie un po' di stress. Ricordati che, ricordiamo ai nostri amici ascoltatori, che i cani hanno una sensitività veramente speciale, particolare, acuita, e quindi vengono utilizzati spessissimo proprio per questioni di pet therapy. Stanno vicino a malati mentali, anche di portata, insomma, importante, e hanno un'utilità incredibile in questo.
0: Sono incredibili. Naturalmente i cani fanno parte di un progetto, sono seguiti. Non è che io domani mattina mi alzo e dico il mio cane è bravissimo, come mi è successo ai primi tempi di Radio Bau, mi scrivevano alcuni miei amici e mi dicevano io ho un cane bravissimo, secondo me può fare pet therapy, posso andare ad aiutare. No, bisogna fare dei percorsi, anche perché poi il tuo cane, il cane da pet therapy, a sua volta ha tutto un percorso per scaricare lo stress che accumula, si deve riposare un tot di ore. Vi parliamo di questi progetti proprio perché sono tanto importanti quanto seguiti e quanti, come posso dire, a un livello professionale molto alto.
1: È vero, è un livello professionale molto alto e loro sono eccezionali. Ci sono dei cani che hanno già delle predisposizioni, quindi magari il vostro cane ha delle predisposizioni, ascoltatelo, magari vi potete divertire anche insieme in un addestramento particolare.
0: Ed è sempre Radio Bau & Company, restate con noi con la nostra più bella musica. Vi salutiamo in questa lunga estate, Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri. Let me tell you.

0: 3, 2, 1. E questa è sempre Radio Bang Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. I Love Animal, il momento magico, quello in cui appare Federica Bertoni.
1: Buongiorno amici di Radio Bao, ciao Davide Cavalieri, che bello ritrovarti qui con i nostri amici a parlare ovviamente di notizie dedicate ai nostri amici animali, ma non soltanto.
0: Non soltanto, restiamo insieme per tutta l'estate, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, alcune belle, alcune brutte, ma parlano tutte di animali volte al benessere, già lo sapete.
1: Oh, questo ci piace. E senti, allora ti porto a Cipro, Davide, così, diretta, perché un bel giro estivo a Cipro, secondo me, mi piace anche. È un'iniziativa proprio dedicata al benessere animale che hai appena detto, che effettivamente sta offrendo un sacco di aiuto concreto ai randagi che vivono nelle strade. In pratica sono state installate delle stazioni automatiche alimentate da energia solare, pensate per fornire cibo secco e acqua pulita ai mici senza casa. Ma che cosa meravigliosa, dai!
0: Che cosa meravigliosa. Tra l'altro, io e Federica in questi giorni siamo andati in giro per gatti sfortunati. Spesso ci siamo domandati, ma perché in Italia non si riescono a mettere queste macchinette? Ma Federica ha la risposta.
1: Eh sì, ho la risposta, perché ovviamente la prima volta che ho sentito questa notizia io ho chiesto subito ai responsabili regionali, hai capito? E mi hanno detto che in Italia sostanzialmente è possibile farlo, perché fregherebbero tutto dalla mattina alla sera e spaccherebbero tutto con il nostro consueto, con la nostra consueta eleganza italiana, insomma. Ecco,
0: che è un po' da triste da dirsi, però purtroppo è esattamente così. Quindi quest'estate restiamo insieme, vi diamo dei consigli, per esempio vi diamo quella: se trovate in giro delle ciotole di animali liberi, diciamo, perché i gatti sono liberi, per noi non toccatele, casomai se le vedete senza acqua, metteteci l'acqua, ma non prendetele a calci, non vi hanno fatto nulla di male. Questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi e con la nostra più bella musica.

0: rieccoci, Radio Wine Company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. Io per migliore amica ho una bionda pazzesca, si chiama Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni, eccomi qua, buongiorno a tutti amici. Ciao Davide Cavalieri, come stai oggi?
0: Molto bene, sarei stato meglio non avessi letto questa notizia che mi ha fatto girare un pochettino le cosine.
1: Cosa dice?
0: Questa notizia parla di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, dove una coppia ha deciso di cambiare casa, probabilmente non sappiamo i motivi, se non fosse che si è dimenticata nel trasloco il cane sul pianerottolo di casa.
1: No.
0: È una cosa semplicemente fuori
1: no,
0: di questo.
1: No, qua ci vorrebbe uno di quegli effetti, sai, così.
0: Praticamente il cane è rimasto da solo diversi giorni. Se ne è accorto il vicino di casa, una persona di 53 anni, che per qualche giorno ha portato acqua, del cibo, si è insomma accudito questa povera bestiola, finché sono naturalmente intervenuti i soccorsi, eccetera, eccetera. Il cane è stato tratto in salvo, insomma, le solite cose, diciamolo tranquillamente.
1: Sì, le solite cose che ti ricordo l'anno scorso sono successe in maniera tragica, tragica, e ci sono stati dei fatti. Ci ricordiamo di quel cane legato alla ciclette?
0: No comment.
1: Ecco, lì ce ne sarebbero da dire veramente tantissime. Tra l'altro è stata cercata questa donna mille volte, che l'aveva lasciato lì e non voleva neanche rientrare quando le hanno dato la comunicazione che il cane era morto, perché lei era in vacanza e se la stava godendo. Quindi ecco, dai. Però ricordiamo soprattutto ai nostri amici ascoltatori che abbandonare gli animali domestici è un reato punibile penalmente, e la normativa di riferimento appunto è l'articolo 727 del codice penale, che sanziona severamente, segnatevelo bene, chiunque abbandoni animali domestici o in cattività, con multe che partono da 1000 euro ma arrivano fino a 10.000 euro. Quindi state attenti a quello che fate, perché noi vi controlliamo, ma soprattutto denunciate chi lo fa, o chi avete, se avete qualcuno, dei dubbi su qualcuno, denunciate, perché così riusciamo a intervenire in tempo.
0: 10.000 euro che sono sempre troppo poche, dovreste pagare molto, ma molto di più. E lasciamo in sospeso questo discorso. Questa è sempre Radio Wine Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali. Capricorno. Per gli animali Capricorno nel mese di agosto il clima si farà variabile. Da una parte gli impegni di Saturno e Nettuno e Venere, a caricare l'emotività e la stanchezza tra le mura domestiche. Dall'altra il desiderio di scalpitare con Marte e Mercurio opposti dal Cancro. Nella tua valigia non può mancare un ventilatore portatile, soprattutto per i pet particolarmente sofferenti al caldo, a causa delle sgobbate saturnine. Acquario. Sali e scendi nel mese di agosto per gli animali acquario. Giove e Mercurio in Leone vi proporranno qualche indigestione e contrattempi. Nessuna paura. Marte e Urano in Gemelli, in compagnia di Plutone nel segno, vi renderanno più abili di Spider-Man nel trovare soluzioni e coccole dai vostri amati umani. Nella tua valigia non può mancare un mix di lunghine e pettorine varie per sperimentare giri e movimento in semi-libertà. Attenzione alle fughe. Pesci. Agosto allegro mosso per gli amici pesci. Con Marte e Mercurio dolci dal Cancro nella vostra casa quinta, quella del piacere e del divertimento, non mancheranno occasioni di nuovi incontri per sogni di una notte di mezza estate. Nella tua valigia non può mancare snack rinfrescanti, perfetti per i picchi nutrienti. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza, sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Le vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse, e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

in attività sin dai primi anni 70, si distingue per il suo stile dissacrante, ironico, polemico anche ogni tanto, dai, diciamolo. Tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine all'avanguardia e aggressiva e dell'esibizione adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione, vegana e schierata per i diritti animali. Mitica Donatella Rettore brilla qui su Radio Bau & Company.

Ed ancora una buona estate qui su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca, questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata, cercate di guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come è capito per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole. Ad esempio, una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Wow per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Wow.

La sua dedizione e passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Air Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bauch, Michael Jackson, appunto con Air Song.

all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca, mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

ha da sempre un legame speciale con i cani, in particolare con la sua amatissima Jack Russell di nome Audrey, considerata la sua musa ispiratrice e collaboratrice creativa. La stilista è solita viziare i suoi animali con accessori esclusivi, fra cui guinzagli e cappottini dorati in pieno stile della Maison. Qualche anno fa mi è capitato di incontrarla in centro Milano e quando mi sono inchinato a fare le coccole a Audrey mi sono accorto che aveva il guinzaglio e il collare abbinato alle sue scarpe. Su Radio Boy & Company c'è Lady Gaga con Donatella, un omaggio all'estetica e alla personalità di Donatella Versace, bionda, ricca, favolosa e irriverente.

0: Welcome back, ben ritrovati su Radio Mind Company. Sono Davide Cavalieri e l'estate si parla di colpi di calore che vengono causati dall'essere rinchiusi in un'automobile. Insomma, sono condizioni molto gravi che non devono assolutamente essere sottovalutate, perché oltre a poter provocare la morte del povero animale, possono comunque compromettere seriamente la salute di questo animale nel caso in cui non siano fatali. Come riconoscere un colpo di calore? Inizialmente l'animale appare a disagio, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Vuol dire che è molto affannato, lo potrete riconoscere dal classico. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. Primo soccorso in caso di colpo di calore. In presenza dei sintomi che vi ho elencato è necessario correre dal veterinario. Nel frattempo spostiamo l'animale in un luogo fresco e ombreggiato e lo rinfreschiamo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e sull'inguine. Non usiamo dell'acqua gelata. Le cose che vi sto raccontando comunque non sostituiscono un controllo urgente dal veterinario, perché il colpo di calore può avere comunque conseguenze molto gravi. E se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Tornando a noi, se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di calore, bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte di questa povera bestia, contattando immediatamente le forze dell'ordine e un veterinario reperibile, possibilmente se ce n'è uno lì in zona, guardatevi attorno. E se possibile, gettando sul cane attraverso i finestrini aperti un po' d'acqua, insomma, cerchiamo di dare sollievo. E poi, come piace dire a me, in extremis rompere il famoso vetro, avendo cura di non arrecare danno all'animale all'interno del veicolo, mi raccomando. Cerchiamo di passare tutti una bella estate, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bao, cosa dite? Dai!
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bauer & Company con Speak Low.

0: ben ritrovati su Radio Bau & Company. Per tutta l'estate restiamo in compagnia proprio come il vostro migliore amico. Io come migliore amica ho una bionda che si chiama Federica Farini ed è la donna dell'Astro Bau. Ciao Federica.
1: Eccomi qua Davide, sempre qui a dispensare consigli riguardo alle nostre stelle.
0: E a proposito di stelle, ad agosto c'è una notte magica con tante stelle, con dei rituali, con delle cose. Stiamo parlando di...
1: la notte di San Lorenzo. Allora Davide, innanzitutto le stelle cadenti si possono vedere nelle notti precedenti e successive, quindi a volte c'è una concentrazione più alta prima e dopo il 12. Quest'anno il 12, rullo di tamburi, corrisponde anche al giorno dell'eclissi di sole in Leone e quindi sarà un giorno pieno, denso, abbiamo detto, di energia. Quindi per osservare le stelle, per fare al meglio in questo giorno, in questa notte, io suggerirei anche un bel rituale. Cosa dici?
0: Dai.
1: Una cosa...
0: non so se sono pronto, ma dai, facciamo il rituale,
1: dai,
0: mi preparo.
1: Così chi la fa poi ci fa sapere. Dai. Allora, importantissimo, i rituali devono essere semplici, quindi se siamo con i nostri animali possiamo guardare le stelle all'esterno, oppure se abbiamo possibilità di essere in casa, usciamo su un balcone, un terrazzo, dove siamo, esprimiamo dei desideri, quello lo facciamo sempre, ma è importantissimo, Davide, rilassarci. La prima e cosa più importante del rituale è la respirazione, quindi ci possiamo sdraiare su un tappeto morbido, tenere il nostro animale di fianco, si rilasserà con noi, fare questi respiri molto profondi, osservare ovviamente le stelle e poi dopo aver respirato, questo è fondamentale per proprio il nervo vago, quindi si rilassa tutto il corpo, gli animali sentono che noi siamo più rilassati e ne giovano anche loro. Dopo che abbiamo finito di esprimere desideri e di rilassarci, quindi una piccola meditazione, accendiamo una candela bianca, rigorosamente bianca perché purifica, e la mettiamo in casa quando rientriamo o se siamo già in casa.
0: Fantastico, la cosa più importante è quella di non addormentare.
1: No, no, beh, direi proprio di no.
0: Mentre tu dicevi questo io già mi immaginavo, no, magari con un po' di muruscello in lontananza e finisce che
1: il mare in spiaggia,
0: finisce che uno si addormenta, ti giri, il cane è scappato.
1: esatto, sempre ricordiamo in sicurezza, quindi questo è fondamentale per i nostri animali.
0: Poi fateci sapere quante stelle avete visto cadere o se semplicemente avete goduto di questa notte con un forte potenziale e che vi ha portato via fra i sogni, sì, fra i vostri pensieri, che io trovo che sia sempre la cosa più bella.
1: Molto romantico anche.
0: Grazie Fede dei tuoi consigli, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle cose da fare con i vostri animali.

La raffinata cantante jazz ha dedicato la sua celebre ballata Man of the Hour interamente al suo barboncino di nome Ralph, ma ironizzando nel testo della canzone sul fatto che il suo cane si sia rivelato col tempo un compagno di vita decisamente più fedele, affidabile e affettuoso, messo a confronto ai partner umani che aveva avuto in passato. Nora Jones è qui su Radio Bava & Company, appunto, con Man of the Hour.

0: Rieccoci su Radio Band Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love for you, but you may

Se amate la lettura e gli animali, non potete perdere i libri belli di Laura Busnelli. Fra poco qui, su Radio Bau. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco durata 17 anni proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei gatti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane e splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontrano in un rifugio nel Vermont dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni, ma con Caleb subito nasce una grande sintonia e lei a sceglierlo, perché come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni appunto i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore di Francesco Taverna, edito da Fabbri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge, quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti alla cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore di Vicky Halls, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halls è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo

libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani, dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minore, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo. Buona lettura!

Il mare è un diritto di tutti, nessuno escluso. Il comune di Bacoli, guidato dal sindaco Giosi Gerardo della Ragione, blinda anche per la stagione balneare 2026 l'ordinanza che impone a tutti gli stabilimenti balneari e ai mezzi pubblici di consentire l'accesso ai cani. Il mare è di tutti. Abbiamo messo fine alla cattiva abitudine di vietare l'accesso ai nostri amici a quattro zampe, ha ribadito il primo cittadino, la cui linea a tutela degli animali è iniziata anni fa con il divieto dei circhi con animali. E adesso tutti insieme, nessuno escluso, vamos alla playa con i Righeira.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto, tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Cancro. Mercurio e Marte nel segno inaugureranno un agosto carico di determinazione, concretezza e assertività per gli animali cancro, sebbene la forma fisica a tratti possa essere più selvatica che toilettata, colpa o merito della coppia Saturno-Nettuno in Ariete, in confronto con Venere capricciosa in Bilancia. Nella tua valigia non può mancare una spazzola per la toiletta. Splendido massaggio rigenerante per l'affaticamento estivo. Vergine. Marte e Urano in Gemelli, uniti a Mercurio in Vergine, ma solo a fine mese, riserveranno agli animali Vergine un agosto di apprendimento. Ma come, anche in ferie? Si sa, voi siete efficienti ed efficaci sempre, e in agosto non vi dispiacerà farlo. Nella tua valigia non può mancare palline galleggianti, da usare in acqua, rilassanti e divertenti per un clima generale disteso. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
2: Viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buonsenso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale, permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Bau.

è una di quelle persone che ha usato per molto tempo i suoi social per sostenere l'adozione degli animali e ha costruito una famiglia di cani, tutti provenienti da rifugi. La sua attività per l'adozione non si limita a sostenerla, ma ha raggiunto un pubblico globale di decine di milioni di persone, indirizzando costantemente i fans verso l'adozione di animali. Ci sono stime di oltre 3 milioni di cani entrati nei rifugi statunitensi ogni anno, con solo un 390.000 che vengono adottati a causa della sovrappopolazione di animali. Questa persona è Miley Cyrus, adesso qui su Radio Bio & Company con Flowers. We

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in extremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare la più bella musica di Radio Vau.

il loro impegno per i diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Band Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

Welcome back, ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Wow & Company. L'estate purtroppo rappresenta anche qualche piccolo inconveniente, come il colpo di calore. Come possiamo capire se il nostro cane è vittima di un colpo di calore? Beh, i primi segnali sono facilmente riconoscibili. L'animale appare un po' a disagio. In pratica è vittima di un colpo di calore? Beh, i primi segnali sono facilmente riconoscibili. L'animale appare un po' a disagio.

Bagniamolo, mascelle, inguine, zampe, muso, e in questo caso non usate dell'acqua gelida, usate dell'acqua fresca, mi raccomando. Tutto questo non sostituisce un controllo urgente dal veterinario che avrete già chiamato mentre prestavate i primi soccorsi. Il colpo di calore può avere conseguenze molto gravi e non va sottovalutato. E anche in questo caso io mi auguro che la nostra estate sia molto più sorridente, e so che siete dei padroni coscienti e non avrete mai bisogno di queste istruzioni, ne sono sicuro. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau per tutta l'estate. A fra poco!

0: è stata da poco in concerto qui a Milano, dove ha dedicato lo show al marito scomparso diversi anni fa, ma che lei sente ancora a fianco a sé in ogni istante. Forse perché ci sono persone che riescono a sentire e a vivere cose che per altri sono così lontane. Lori Anderson con suo marito Lou Reed, adesso qui su Radio Band Company con Call on Me.
1: Caught in the crossbow of ideas and journeys, sit here reliving the other self's mornings.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nei cani di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

è stato un grandissimo amante dei gatti. Ne ha posseduti almeno 10 nel corso della sua vita, considerandoli a tutti gli effetti parte della sua famiglia. I più conosciuti erano Tom, Jerry, Oscar, Tiffany e Delilah, la sua gatta preferita, la gatta a cui tutto era concesso e a cui ha dedicato anche una canzone nell'album di commiato Innuendo. Su Radio Bau & Company c'è Freddie Mercury con Delilah.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Bilancia. Agosto con Venere nel segno, vostro pianeta guida. Sarà un toccasana di armonia e benessere per voi animali bilancia, in connubio con Giove e Mercurio in Leone, per sconfiggere le durezze e le responsabilità di Saturno e Nettuno in Ariete. Nella tua valigia non può mancare oggetti di varia forma. Per il gioco del riporto, attività di interazione e collaborazione perfetta per socializzare con gli amici umani. Scorpione. Agosto caloroso e o impetuoso per gli animali scorpione, con Giove e Mercurio dal Leone a sollecitare impegno e responsabilità. I giorni avranno un asso nella manica da poter usare con astuzia grazie a Marte in Cancro e Mercurio in Vergine. Nella tua valigia non può mancare un asciugamano multiuso per asciugare il vostro manto e come rifugio comodo in qualsiasi luogo in caso di bisogno. Pratico e confortevole. Sagittario. Agosto, cuore mio, non ti riconosco per gli animali Sagittario. Ravvivati da improvvisi colpi di fulmine tra Giove e Mercurio in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, Plutone trasformista, non vi mancheranno innamoramenti momentanei verso luoghi e situazioni. Nella tua valigia non può mancare un ombrellone e una tenda da sole. Dato che non starete fermi un attimo, meglio creare un'oasi fresca. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Music and Pets, ogni giorno su Radio Bau & Company andiamo a esplorare i profili social più pet friendly per commentare con voi i post che ci sono

Welcome back, ben ritrovati. Music and Pets, notizie dai social. Il record mondiale per il gatto vivente più anziano appartiene a Flossie ed è una micia che vive nel Regno Unito. Nata nel 1995, significa che oggi ha ben 31 anni. Ma la cosa importante è che quest'età equivale a più di 160 anni umani. Il Guinness dei primati l'ha riconosciuta ufficialmente come il gatto vivente più anziano dopo che la sua età è stata verificata da veterinari oltre che dai registri. Flossie ha vissuto con diversi proprietari e ha trascorso del tempo in rifugi prima di trovare una casa definitiva. Insomma, non ha neanche avuto una vita semplice. Col tempo ha perso gran parte dell'udito e della vista, ma rimane calma, socievole e affettuosa. Risponde bene al tatto, alle vibrazioni vocali e alle routine familiari. La sua lunga vita dimostra come con una corretta alimentazione, regolari cure veterinarie e un ambiente privo di stress contribuiscono a prolungare la durata della vita di un gatto. Flossie è un esempio vivente di quanto a lungo i gatti domestici possano vivere sotto cure e protezioni costanti. Fra tutte queste cose però manca l'amore, e l'amore, amore, i nostri gatti vogliono amore, almeno in proporzione il 100 volte quello che loro danno a noi. Questa è Music and Pets con la più bella musica di Radio Bank Company.

Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio and Company. Io sono Davide Cavalieri e vi porto in Brasile, dove una tartaruga domestica è stata ritrovata viva sotto il pavimento di una casa dopo anni di assenza. La bestiola mancava dal 2013 a Porto Alegre. La tartaruga di nome Manuela è stata scoperta sotto il pavimento dopo i lavori di ristrutturazione, mentre la famiglia pensava addirittura che fosse scappata. Le tartarughe terrestri hanno un metabolismo molto lento, possono ridurre drasticamente il consumo energetico e adattarsi a condizioni difficili e resistere a lunghi periodi con poco cibo. Non è magia, non è biologia, ma è adattamento evolutivo e resilienza. Questa parola che sentiamo spesso nominare negli ultimi anni, resilienza. Ci sono momenti in cui uno si sente bloccato esattamente come questa tartaruga sotto il pavimento. Diventa invisibile, dimenticato, senza via d'uscita. Eppure il tuo organismo, il mio organismo, la tua mente, la mia mente, il tuo sistema nervoso lavorano in silenzio per mantenerti vivo, per adattarti e per resistere. La resilienza non è rumore, ma è sopravvivenza silenziosa, per poi tornare a vivere, tornare a sorridere. Chissà che la storia della tartaruga Manuela non insegni a tornare a sorridere dopo dei brutti periodi tristi. E anche questa è Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

dal veterinario, ha pensato bene di escogitare un piano di fuga degno di un film. Il nascondiglio che ha scelto non lo immaginereste mai: una poltrona reclinabile. Un'idea che sulla carta avrebbe anche potuto sembrare geniale, ma che si è trasformata rapidamente in un'avventura abbastanza tragica anche. Nel tentativo di sottrarsi alla tenuta a visita, il micio si è infilato nel meccanismo interno della poltrona, finendo però incastrato tra le sbarre. Risultato? Niente veterinario, ma una chiamata d'emergenza ai vigili del fuoco. Pensate come era andato a infilarsi bene. E quindi i soccorritori sono arrivati sul posto e si sono trovati davanti a una scena piuttosto insolita: un micio bloccato dentro una poltrona. E per liberarlo hanno dovuto usare una sega e tagliare la parte della struttura, oltretutto lavorando con la massima precisione per non spaventare il piccolo fuggitivo, che immagino che a quel punto, alla vista dei soccorritori e dei vari strumenti, sarà stato terrorizzato. Dopo qualche momento di tensione, il lieto fine. Il gatto è stato liberato senza ferite, probabilmente un po' contrariato, ma decisamente sano e salvo. Ed il piano di fuga dal veterinario? Fallito su tutta la linea, perché nonostante l'impegno e la creatività del nostro piccolo Cagliostro a quattro zampe, il micio è stato comunque portato dal veterinario subito dopo, come hanno confermato le autorità locali. Mi piace raccontarvi delle storie che ci portano un pochettino a sorriso, perché troppo spesso su Radio Bao gli argomenti sono un po' pesanti, ma sono importanti anche quelli. Morale di questa storia? Puoi nasconderti dove vuoi, puoi inventarti il piano più elaborato, ma dal veterinario, prima o poi, ci devi andare, anche a costo di chiamare l'intervento dei pompieri. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao & Company, vi lascio con la più bella musica di Music & Pets. Restate con noi.

Ben ritrovati amici di Radio Vine Company. Sta per nascere il ponte faunistico più grande al mondo, il Wallace-Annenberg Wildlife Crossing di Los Angeles, che sarà infatti destinato a diventare il più grande ponte faunistico al mondo. Il megaponte, che attraversa 10 corsie di autostrada, offrirà un passaggio sicuro ad animali come puma e cervi, che sono soliti muoversi fra le Santa Monica Mountain e le Simi Hills, proteggendo allo stesso tempo gli automobilisti. Ad ispirare questo grandissimo progetto è stata anche la storia di P22, un puma che è riuscito miracolosamente a superare ben 2 autostrade per poi finire di vivere isolato per tutta la vita in un parco urbano. Il corridoio faunistico sarà arricchito da piante autoctone che attireranno anche insetti impollinatori, contribuendo così al ripristino della biodiversità. Un vero e proprio ponte della felicità. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Welcome back, Music and Pet, sono Davide Cavalieri. Notizie dai social, cose che conoscevi del tuo gatto o dei gatti in generale, ve l'elenco. Mi ha incuriosito questa notizietta. Vado. I gatti hanno una terza palpebra chiamata membrana nittante che serve a proteggere e mantenere umidi gli occhi. Non lo sapevo. Le fusa di un gatto vibrano ad una frequenza che può favorire la guarigione di ossa e tessuti. Questa la sapevo. I gatti hanno un organo speciale chiamato organo di Jacobson che li aiuta ad assaggiare gli odori. Non la sapevo. I gatti possono saltare fino a 6 volte la lunghezza del loro corpo in un solo salto. Questa la sapevo. Ed ancora, i gatti miagolano quasi esclusivamente per comunicare con gli esseri umani. Questa la sapevo. Pare che alcuni gatti siano soliti portare regali ai loro umani. Lo fanno perché pensano che siamo dei pessimi cacciatori e lo fanno per darci sostentamento. Ecco, questa l'avevo letta ma non ci credevo, forse evidentemente è proprio così, pensano che non siamo dei bravi cacciatori. Le vibrisse, ovvero i baffi del gatto, sono larghi quanto il suo corpo e lo aiutano a capire se può passare attraverso spazi stretti e anfratti. Questa è una delle prime cose che ho imparato sul gatto, me l'ha insegnato la mia mamma. I gatti non si strusciano su di noi esclusivamente per affetto. Stanno dichiarando ufficialmente che siamo di loro proprietà. Questa la sapevo, così come so che io francamente sono decisamente gattara. E se hai un gatto anche tu, non occorre che io ti dica quanto amore vi scambiate ogni singolo giorno. Questa è Music and Pet, vi lascio con la più bella musica di Radio Bavin Company, restate in nostra compagnia.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Vine Company, le notizie più curiose dai social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Vine Company. A proposito, eccola che arriva.

e questa è sempre Music and Pets su Radio Bar & Company con tutte le più belle notizie dal mondo dei social. E vi porto delle buone notizie da Santorini, l'isola greca del Mar Egeo, dove il trasporto turistico con asini e muli è finito sotto osservazione e il Ministero greco dell'Agricoltura ha fissato regole più rigide sull'isola. Limiti di peso per chi sale in sella e obblighi minimi di cura almeno per gli animali impiegati. La soglia indicata è 100 kg per passeggero e comunque un carico non superiore a un quinto del peso dell'animale. La stessa circolare chiede microchip, controlli veterinari, pause, riposo, acqua e ombra per ridurre stress e lesioni durante il lavoro. Proprio il minimo, se proprio dovessimo dirlo. Per il turismo è un cambio di tono. Corse con asini e muli dovrebbero seguire limiti di peso, pause e cure, riducendo sovraccarico e stress nelle salite. Resta la prova dei controlli. I limiti contano solo se vengono rispettati sul campo, specie d'estate, quando il turismo cresce e gli animali lavorano di più. Pensando all'overtourism, non oso immaginare cosa succeda sull'isola di Santorini. Insomma, l'impegno sulla carta c'è, vedremo cosa succederà in futuro, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

Ben ritrovati, sono Radio Bay & Company. Oggi parliamo di Ricky Gervais, che ha appena donato 2 milioni e mezzo di sterline che ha guadagnato nel suo ultimo tour a 22 associazioni con il maggior, come possiamo dire, con le maggior mission possibili. La donazione è arrivata dalla vendita di biglietti del suo tour mondiale Mortality, che ha tenuto dal 2024 al 2025. Il malloppo, diciamo così, è stato diviso tra organizzazioni di beneficenza che aiutano cani, gatti, orsi, rinoceronti, asini e molto altro ancora. Fra le organizzazioni c'è No Z, All Dogs Matter, New York Second Change Rescue e International Animal Rescue. In concomitanza con la sua precedente donazione del tour Armageddon di quasi 2 milioni di sterline, Gervais è arrivato a donare più di 5 milioni di sterline agli animali con le sue incredibili donazioni. Va proprio sottolineato che è uno dei più consistenti sostenitori degli animali del pianeta e lo fa senza darsi un grande affare, senza fare una grande pubblicità. Ne parliamo solo noi così, detto fra noi e noi. Infatti lui dichiara: sto solo cambiando silenziosamente tante vite. Questa è sempre Radio Bay & Company. Restate con noi per altre belle notizie

Music and Pets su Radio Bayern Company, torniamo a parlare di circo e di animali. La Francia compie un passo storico per il benessere animale. Il Parlamento ha approvato una legge che vieterà gradualmente l'uso di animali selvatici nei circhi itineranti. Questa è una notizia che avevo sentito anche, che sarebbe passata anche qua in Italia, poi invece chissà. Vabbè, il divieto riguarda specie come leoni, tigri, elefanti, che avevo sentito anche, che sarebbe passata anche qua in Italia, poi invece chissà. Vabbè, il divieto riguarda specie come leoni, tigri, elefanti.

distanze, speriamo che man mano la seguano tutti gli altri circhi e che da noi in Italia finalmente diventi legge. Questa è Music and Pets su Radio Bay & Company, io sono Davide Cavaliere e vi lascio con la più bella musica.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Welcome back, ben ritrovati, questa è sempre Radio Bayern Company. Nel cuore dell'Abruzzo vive uno dei mammiferi più rari d'Europa, un tesoro vivente che rischia di scomparire per sempre, l'orso bruno marsicano. Simbolo e orgoglio della regione, non è solo un animale maestoso, ma è una sottospecie unica al mondo. Questi giganti gentili sono diventati così rari che praticamente si aggirano sui 50-60 esemplari selvatici. Questo numero fa veramente tremare. Eppure questi eroi selvatici continuano a lottare per la loro sopravvivenza tra bracconaggio, incidenti stradali e perdita di habitat. La loro unicità genetica li rende un patrimonio inestimabile della biodiversità italiana. Ogni orso marsicano che sopravvive è una vittoria per l'Abruzzo e per tutti noi, chiaramente. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Ba, vi ricordo parcoabruzzo.it per scoprire gli orari e le regole di accesso al Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise.

Ben ritrovati su Radio Bio & Company. Vi porto in Brasile, dove è stata varata una normativa particolarmente rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. Con la legge chiamata Sansao, chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. Ma oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione permanente dalla possibilità di detenere animali per i responsabili di questi reati. Questa riforma ha segnato un cambio importante, trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Devo sottolineare come si tratti di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano, perché introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali. Questa decisione da parte dello Stato rappresenta un segnale chiaro: proteggere gli esseri più vulnerabili è una priorità e deve essere garantita attraverso pene concrete e realmente dissuasive. E vedete come man mano tutto il mondo si sta allineando a pene più concrete per chi maltratta gli animali. E chissà che dopo tanti anni di Radio Bao non si arrivi finalmente al nostro sogno. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bao & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company, vi racconto una bella storiella. Una coppia si era recata in un rifugio con un'idea ben precisa, adottare un solo cane, ovvero un pitbull. Già così è un bel gesto. E avevano già scelto il cane che sembrava pronto a voltare pagina, occhi tranquilli, coda in movimento e la promessa di una nuova vita davanti a lui. Dopo aver salutato i volontari si sono diretti verso l'uscita, convinti di aver fatto la scelta giusta. Ma proprio mentre stavano andando via, qualcosa ha catturato la loro attenzione. Era un altro cane, il fratello del pitbull appena adottato, un cane più piccolo, silenzioso e completamente cieco. Nessuno lo aveva mai scelto e non c'era certezza che qualcun altro lo avrebbe fatto. Rimaneva lì, immobile, come in attesa di qualcuno disposto a vederlo davvero. E così in quel momento la coppia cerca di ignorare quel nodo allo stomaco. Si sono detti che stavano già facendo abbastanza, che prendersi cura di un solo cane sarebbe stato già molto impegnativo. E in parte è vero. Così sono saliti in macchina e hanno iniziato a tornare verso casa. Ed è così che dopo 45 minuti si sono guardati e hanno capito, senza bisogno di parole, di pensare alla stessa cosa. Non potevano lasciare lì quel cane. Hanno fatto inversione e sono tornati al rifugio. Ed è così che quel giorno non hanno adottato un solo cane, ma due fratelli destinati a restare uniti. Oggi i pitbull vivono insieme, inseparabili. Giocano, corrono, dormono fianco a fianco. Il più grande accompagna con dolcezza il fratellino cieco, che giorno dopo giorno acquista maggior fiducia e sicurezza in sé. Perché a volte le scelte più importanti arrivano quando pensi che sia già tutto deciso. E a volte l'amore torna a bussare proprio 45 minuti dopo. E questa è sempre Radio Bao & Company, restate con noi per altre belle storie dal mondo degli animali.

0: mais je me relèverai. Et j'en serai plus forte.
1: Welcome back, Music and Pets su Radio Bain Company. Sapete che i pinguini hanno un rituale d'amore davvero molto tenero, ma anche molto progettato, diciamo. Durante il corteggiamento, il maschio cerca il sasso più liscio e perfetto da regalare alla femmina. È il suo modo per chiederle di stare insieme. Nei pinguini gentoo questo gesto ha un significato preciso. Se lei accetta il sassolino, allora per loro è una storia ufficiale e diventano una coppia. Non è solo un gesto simbolico. Quei sasso servirà anche per costruire insieme il nido dove cresceranno i loro piccoli. Io trovo sia una cosa tenerissima. Donare la prima pietra è un gesto che unisce cuore e casa. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bain Company.

Musica in pezzi su Radio Bay in Company, il momento scanzonato allegro con le notizie dai social, e oggi vi porto a Sydney in Australia, e non per parlarvi di canguri ma di un gatto arancione super socievole che è diventato una vera e propria attrazione locale dopo che alcuni abitanti lo hanno inserito su Google Maps come punto di interesse turistico, e proprio con il nome Friendly Orange Cat. Ed è così che le persone hanno iniziato ad aggiungere foto e consigli su come incontrarlo, oltre che a recensioni entusiaste elogiando le sue fusa, l'educazione impeccabile e un carisma irresistibile. Del resto è un gatto rosso, cioè insomma. E per molto tempo il micio ha anche mantenuto un incredibile punteggio di 4,9 stelle, riuscendo addirittura a superare bar e ristoranti della zona. L'idea, super simpatica, ha fatto il giro del mondo, e ora anche altri gatti di quartiere stanno comparendo su Google Maps come attrazioni imperdibili. Un'idea super simpatica per elogiare e mantenere in vita la figura del gatto di quartiere. Music and Pets con la più bella musica di Radio Bay & Company. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on.

0: Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali.
1: Music and Pets
0: su Radio Bau and

Welcome back, Music and Pets, Radio Band Company. Se hai avuto l'impressione che il tuo gatto tratti ogni membro della famiglia in modo diverso a seconda del genere, hai ragione. La scienza conferma che i felini sono eccellenti osservatori sociali e, secondo uno studio condotto dall'Università di Vienna e pubblicato su Behavior Processes, adattano la loro strategia di comunicazione in base a chi hanno davanti. I ricercatori hanno analizzato 41 gatti e i loro rispettivi umani. Il risultato? Il legame tra gatto e una donna è statisticamente più intenso e più sincronizzato. Mi piace questo termine. Le donne tendono a interagire più spesso verbalmente e fisicamente. I gatti imparano che con loro basta poco per farsi capire. Si crea un feedback loop affettivo. Il gatto invia un segnale sottile e la donna imparano che con loro basta poco per farsi capire. Si crea un feedback loop affettivo. Il gatto invia un segnale sottile.

Con le donne instaurano un rapporto empatico perché riceve risposte emotive, con gli uomini adottano un approccio utilitaristico perché ha imparato che è l'unico modo per ottenere dei risultati. Ecco perché molto spesso pensiamo noi maschi che i gatti ci guardino con quel facciottino da "ehi tu, apri scatole, dammi da mangiare che ho fame". Ed è il momento della più bella musica di Music and Pets qui su Radio Wine Company.

Music and Pets, sono Radio Bye & Company, vi parlo di Brandon Grishow. Aveva poco più di 40 anni quando nel lontanissimo 1962 ha lasciato la sua carriera da giornalista per acquistare l'isola abbandonata di Moyem nelle Seychelles per la cifra di 8.000 sterline. Ma qui inizia l'avventura. Lui, insieme a René Antoine Lafortune, figlio di un pescatore, ha piantato oltre 16.000 alberi e ha popolato lentamente l'isola con numerose specie animali, tra cui 50 tartarughe giganti di Aldabra. E dopo diversi anni di lavoro, nel lontano 2009, Moyen diventa ufficialmente un parco nazionale. Anzi, il più piccolo parco nazionale al mondo, ma tra i più ricchi di biodiversità per metro quadrato. Incredibile quanto possiamo cambiare il mondo se proprio lo vogliamo. Io sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bye & Company.

Rieccoci, Radio Bava & Company, sempre con te come il tuo migliore amico, e vi porto a Monticello, una frazione di Cinigiano a Grosseto, dove vive un pavone albino che ha catturato il cuore del paese. Conosciuto come Gastone, o meglio Nino per gli amici, questo pavone ha scelto di vivere tra i vicoli e le piazze anziché in un giardino reale come di solito capita, e così si fa accompagnare dai gatti attirando l'attenzione degli abitanti. E nel corso degli anni Gastone è diventato una vera e propria mascotte e una vera e propria star dei social, ammirato per la sua bellezza e per la sua unicità, essendo albino. Gastone viene accolto con grande rispetto da tutti gli abitanti del piccolo paese e oltretutto gli danno dei piccoli bocconcini da mangiare per arruffianarselo. La cosa più singolare è come un animale ritenuto altezzoso e simbolo di vanità sia in questo caso invece simbolo di armonia tra natura e comunità, controvertendo le regole. Io sono Davide Cavalieri, che come di consueto vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company. Restate con noi.

0: professione di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Ariete. Giove e Mercurio in Leone, accesi da Plutone in Acquario, uniti a Saturno e Nettuno nel segno, stimoleranno sollecitamente i 5 sensi degli animali Ariete nel mese di agosto. Nella tua valigia non può mancare un masticativo, Kong se sei cane, passatempo sano per mantenere la concentrazione e disperdere l'energia in eccesso con la masticazione e il gusto. Toro. In agosto gli animali Toro vedranno Mercurio e Marte in Cancro, espansi da Venere in Bilancia, per voi favorevoli a garantire un'armonia piacevole che sarà utilissima contro gli impulsi di Giove e Mercurio in Leone, forieri di imprevisti o appesantimenti psicofisici momentanei. Nella tua valigia non può mancare detergenti delicati post bagnetto, una coccola essenziale nel caldo estivo e perfetti per favorire detersione e relax. Gemelli. Giove e Mercurio in Leone, Marte nel segno, Plutone a favore, Saturno e Nettuno frizzanti. Nel mese di agosto per gli animali gemelli sarà come essere presenti a un party di non compleanno. La festa, a base di leccorni al pesce o altri aromi, nella tua valigia non può mancare un tappetino refrigerante, perfetto per aumentare il benessere dopo l'impiego caliente di tutte queste energie. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
2: Ed ancora una buona estate con Radio Bau & Company. Siamo pronti per partire per le vacanze in auto con il nostro cane, o con più cani, o con più animali, a parte noi chiaramente. Ci sono delle regole da seguire. Per il trasporto del nostro animale a quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo codice della strada, articolo 169-170, relativi al trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore. Si riporta il comma di interesse: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiori a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiori a uno, purché custoditi in un'apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Questo vuol dire che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, cane e gatto, ma che l'animale in questione deve comunque essere tenuto in sicurezza in modo da non costituire intralcio per il guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato invece sono obbligatori. Le sanzioni previste sono il pagamento di una somma da 84 euro a 335 e la decurtazione di un punto sulla patente. Sono certo di avervi solamente ricordato alcuni punti che già sapevate e naturalmente non mi resta che augurarvi buon viaggio con la musica di Radio Bau e buona estate.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E buona estate a tutti. Quando arriva l'estate, arrivano le zanzare. Insomma, vanno via anche molto tardi, dice da dire. Ma la zanzara è una delle caratteristiche dell'estate. Siamo in compagnia di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ci dà qualche consiglio su come superare al meglio questa piaga estiva, ma non solo per noi, soprattutto per i nostri amici animali.
1: Altro argomento, direi, topico e caratteristico dell'estate è la puntura di insetti, in particolare direi di zanzara, perché i nostri animali comunque sono soggetti come noi a questo tipo di fastidiosissimo disturbo. In generale, possiamo pensare al prima e possiamo pensare al dopo, puntura di insetto. Al di là del fatto che il nostro veterinario avrà già preventivamente agito con una protezione che lui ha ritenuto opportuno dare ai nostri amici animali, noi per esempio possiamo utilizzare dei preparati a base di Ledum palustre, che è un arbusto che cresce nel nord Europa, anche in Asia, e si utilizzano i rami molto frondosi di questo arbusto, e poi da lì si prepara la tintura madre e con opportune diluizioni anche il medicinale omeopatico. Bene, questo Ledum palustre può essere utilizzato in prevenzione proprio per tutto il periodo estivo. Si può anche invece pensare, se non siamo stati providi, non abbiamo preventivamente utilizzato il Ledum, a intervenire poi su quella che è la puntura di insetto ormai esplicata nella sua evidenza. Quindi, al di là del fatto che possiamo anche utilizzare per esempio degli oli essenziali, in particolare di lavanda oppure di santoreggia, per ridurre il dolore e il gonfiore fastidiosissimo della puntura d'insetto, possiamo utilizzare la calendula in tintura madre direttamente sulla parte, o sotto forma di crema o sotto forma addirittura di tintura madre così come tale, e questo appunto ci consentirà di alleviare il prurito e il gonfiore e il dolore, sia sui gatti un po' meno che sui cani, che sui cavalli in particolare.
0: E per una buona estate da trascorrere insieme ai nostri amici animali, ascoltiamo i preziosi consigli di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ritroveremo ancora qui su Radio Bau per tutta l'estate. Ed intanto non mi rimane che augurarvi buona estate a tutti. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5 con The Vet.

Siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bau.

Uno degli uomini più famosi e ricchi del mondo aveva trasformato la sua tenuta californiana in un santuario che ospitava un gran numero di animali, tra cui giraffe, lama, tigri e fenicotteri. Molti di questi esemplari non erano delle semplici attrazioni, ma animali salvati da macelli, da circhi in chiusura o da zoo dismessi. In onore dell'isola che non c'è, il santuario venne battezzato Neverland, il luogo fantastico delle avventure di Peter Pan, tanto amato da Michael Jackson. Adesso su Radio Bio & Company con Human Nature.

E ben ritrovati su Radio Wine Company. Finalmente arrivata l'estate, già vi vedo che state andando in vacanza con il vostro cane. Il Ministero della Salute promuove e sensibilizza l'ingresso dei cani in spiaggia e al mare, precisando delle raccomandazioni importanti. Valutiamo sempre la possibilità di portare i cani in spiaggia, solo se sussistono condizioni favorevoli come ventilazione e la possibilità di avere dell'ombra, mi raccomando. La spiaggia, quando non è affollata, è il luogo ideale per fare dell'attività motoria con il proprio cane, come lunghe passeggiate, brevi corse, perché presenta ampi spazi e visibilità perfetta anche a distanze lontanissime. Insomma, il cane non si può nascondere. Non presenta cosiddetti nascondigli, punti non visibili improvvisi, ad esempio gli angoli lungo i marciapiedi, che potrebbero nascondere spiacevoli sorprese. Siete abituati a far fare il bagno al vostro cane al mare? Il bagno al mare, se non forzato nei modi e nei tempi, è assolutamente divertente, piacevole e gratificante per il cane. Oltre che essere, per i soggetti con scarsa mobilità, un modo di incredibile utilità per farli muovere senza troppa difficoltà. Mi devo raccomandare che, anche se portare un cane a fare il bagno al mare nelle ore troppo calde e lasciarlo asciugare sotto l'ombrellone, è tutto fuorché salutare e piacevole per il cane. Quindi ci vediamo in spiaggia? Sono quello che sotto l'ombrellone sta ascoltando Radio Wine Company.

Ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, eh? David Bowie, Salvatore Dalì. Come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui, su Radio Bang Company.

0: questa è sempre Radio Wow in company con te per tutta l'estate, proprio come il tuo migliore amico Pets and Friends. Oggi ospitiamo una carissima amica di Radio Wow in company, Giulia Parisi, dog fashion blogger, conosciuta meglio così su Instagram e sui social. Ciao Giulia, benvenuta.
1: Ciao Davide, grazie per l'invito come sempre.
0: Parliamo del mondo degli influencer, del mondo del pet, giusto Giulia?
1: Esattamente, eccomi qua.
0: Sei pronta? Io ho una curiosità molto da diverso tempo, no? Per quelli che ci seguono. Io faccio tutt'altro genere di contenuto, ma i tuoi contenuti come nascono, come vengono gestiti e soprattutto proprio come poi li idei, li monti, eccetera? Perché a volte uno vede passare un reel e dice ah che figata, altre volte vedi altri reel e dici ma che brutta sta roba, ma perché l'ha fatto così? C'è invece sicuramente sempre un motivo.
1: Allora, c'è un grandissimo lavoro dietro. Intanto, vabbè, tu vuoi sapere qual è il lavoro della dog influencer, ma io sono una dog blogger e quindi in realtà no, ho fatto questa premessa semplicemente per il fatto che io ho dovuto imparare in realtà a costruire un contenuto pet, nel senso che io ero abituata a scrivere sul mio blog. Quindi quando poi è nata tutta questa cosa dei reel, ho dovuto studiare e imparare a montare un video. Ma cosa c'è dietro il video? La preparazione. Quindi la preparazione di un contenuto prevede intanto tipo svuotare l'armadio del cane, perché i miei cani hanno ovviamente un armadio loro.
0: Un armadio a parte.
1: Pieno di vestitini che non metteranno mai, perché a me piace fare video, ma in realtà poi i miei cani, lo sai, sono sempre trattati da cani. Importantissima la location, anzitutto.
0: Dai.
1: La location, beh, quando tu fai giri un video comunque deve essere tutto molto aesthetic. Dopodiché appunto crei il contenuto, quindi non so, scegli il collarino fashion con il, non so, giubbottino fashion. Location che può essere anche esterna, quindi non per forza, non so, girato in casa, ma può essere anche un video girato al parco. Giri il video, ci metti parecchio tempo, perché comunque i cani, essendo cani, sono un po' difficili da gestire, cioè non basta dire ah stai fermo qui e poi il cane sta
0: il cane,
1: fermo, no, non è una
0: cane,
1: persona.
0: Il cane rimane cane.
1: Il cane vede qualcosa, deve annusare, deve sentire. Una volta fatti i video poi va tutto montato. Quindi stai lì, monti, ci metti anche lì, a volte anche uno all'inizio ci metti tanto tempo, poi pian pianino insomma. Prendi la mano.
0: Uno diventa un po' più sgamato, ma quando è ora di montare un reel è sempre questione di è una questione artistica.
1: Noi siamo artisti, effettivamente.
0: A tutti gli effetti,
1: siamo
0: considerati
1: artisti. Siamo considerati artisti anche proprio sulla carta.
0: Ricordaci innanzitutto il sito, perché comunque il blog esiste ancora e Giulia scrive spesso su
1: www.dogfashionblogger.com.
0: Ti faccio un'ultima domanda e poi dopo scappiamo in spiaggia, perché qua il tempo incalza.
1: Esatto.
0: I prossimi progetti?
1: Ah, proprio così a bruciapelo. Prossimi progetti, un trasferimento al mare.
0: Ah, sì. Fantastico, bene. Così io raggiungerò te e faremo le vacanze insieme.
1: Lo so che volevi parlare di questo, mi hai ingannato. Te lo chiederò, eccomi.
0: Eccomi, ti ho fregato.
1: E tra l'altro sai che stavo pensando che secondo me se io dovessi veramente trasferirmi, anche la mia vita da dog blogger, dog influencer cambierebbe in positivo.
0: Assolutamente, ma sì. A parte il fatto di tutti i video che riesci a fare al mattino in spiaggia con i cani.
1: Che meraviglia, con l'alba e il tramonto.
0: Che meraviglia, uno potrebbe vivere lì solamente per fare quello.
1: Sì, esatto.
0: Raggiungiamo tutti, dog fashion blogger Giulia Parisi in riva alla spiaggia a correre con i suoi cani. Io intanto vi lascio con la più bella musica di Radio Wow & Company.

è sicuramente uno dei più radicali e influenti attivisti per i diritti degli animali hollywoodiano, vegano convinto fino all'età di 3 anni. La sua dedizione alla causa antispecista è totale e si riflette nelle sue scelte di vita quotidiane, nell'uso sistematico della sua notorietà globale per dare voce agli animali. Joaquin Phoenix è su Radio Bauer & Company con Ring on Fire.

0: Hey!
1: Il suo amore per gli animali è nato fin da bambina e si è trasformato in un impegno costante per tutta la vita. Ha sostenuto varie campagne di sensibilizzazione, tra cui anche la serie ambientale One World dedicata alla salvaguardia degli ecosistemi. E nell'album Physical del 1981 che scrive e incide The Promise, The Dolphin Song, dove promette ai delfini di preservare l'ambiente per loro da ogni pericolo.

delle profondità marine, avvolto nell'oscurità ma ricco di peculiarità e specie uniche nel loro genere e per questo importante da preservare. Il 43% degli oceani infatti è costituito proprio da abissi, di cui abbiamo esplorato appena lo 0,001%. Ma in pochi sanno che le attività umane, dall'estrazione mineraria alla pesca a strascico, dall'inquinamento ai cambiamenti climatici, hanno anche laggiù un forte impatto che non è più possibile ignorare. E, per citare da Novaro, l'uomo ha il dovere di riparare ciò che ha distrutto. Il libro è arricchito dalle schede di approfondimento di alcuni protagonisti della vita abissale, del biologo marino Giovanni Lanteri e dalle bellissime illustrazioni di Silvia Magrone, avventuroso. Il secondo libro è Il gatto dai sette nomi, libro d'esordio di Federico Santaiti, edito da Rizzoli. L'autore è un giovane regista e montatore video, diventato gattaro dal 2015 nella vita e poi anche nel web, diventando molto famoso. Il gatto protagonista di questa favola moderna ha tanti nomi quanto le sue proverbiali vite. È un cucciolo di 6 settimane, col nasino sporco, il pelo nero arruffato e gli occhi verdi vivaci. Si aggira sperduto per le vie di un paese e nel suo peregrinare incontra tante persone con cui condivide pezzi di vita. Ne diventa il compagno fedele che dà conforto in periodi difficili, la presenza che aiuta a trovare il coraggio di compiere un passo importante, l'amico con cui confidarsi in un momento di solitudine. Insomma, come ogni vero gattaro sa, ognuna di loro imparerà che avere accanto un piccolo felino può davvero cambiare la vita in meglio. Dolce. Il terzo è Il cane che inseguiva le stelle di Anna Scioglio, edito da Giunti, con la traduzione di Elena Librandi. Quando Ingrid va a trovare il fratello dopo anni di lontananza, succede una disgrazia. Il suo golden retriever, Roshi, spaventato dai fuochi d'artificio del 4 luglio, scappa e si perde. Dopo una settimana di ricerche infruttuose, seppur disperata, Ingrid torna a casa. Roshi però non si arrende e intraprende un viaggio di migliaia di chilometri attraverso gli Stati Uniti per tornare da lei. Inizia una vera e propria odissea durante la quale conoscerà molte persone bisognose del suo aiuto. Nel suo nome è contenuto infatti un destino, dato che Roshi significa maestro Zen e saranno molti gli insegnamenti che lascerà agli umani, alle prese con solitudine, tristezza e depressione, che lo accolgono nelle loro case e soprattutto nel loro cuore. Riuscirà a tornare dalla sua Ingrid? Ispirato a una storia vera, è questo un romanzo che ci ricorda che l'amore non conosce distanze. Delicato. Buona lettura.

è una cara amica di Radio Bao e di tutti gli animali. È praticamente impossibile riassumere la sua vita in poche parole. Diremo solo che ha un marito che l'adora, con cui lavora da tantissimi anni, le piace fare agility dog con i suoi amati cani e che è una leggenda vivente della musica italiana. Donatella Rettore, con Splendido Splendente, adesso qui su Radio Bao & Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Leone. Giove e Mercurio nel segno, Marte e Urano in Gemelli, Venere in Bilancia, ma anche Saturno in Ariete, a braccetto con Nettuno. Agosto in pieno stile per la sontuosa festa di voi animali Leone, che radunerete da ogni regno i vostri amati amici e sudditi. Auguri, fieri leoncini celesti! Nella tua valigia non può mancare, naturalmente, una crema solare, specifica per zone delicate, se siete pet abituati alla canicola en plein air. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet contro l'abbandono animale.
2: Le vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staff e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. John Bon Jovi su Radio Bauer & Company con Living on Prayer.

Welcome back, ben ritrovati, sono gli Brian Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi. Anche perché insomma così, non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse. Pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2. Prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3. Apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4. Accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

Viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buon senso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale e permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Pau.

Nel 1981 diventa conosciuta con una sua composizione minimalista che raggiunge inaspettatamente il secondo posto delle classifiche britanniche. Il brano diventa famosissimo anche in Italia tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, grazie a una serie di spot pubblicitari del Ministero della Sanità per la prevenzione dell'AIDS. Lo spot apre a Laurie Anderson le porte della discografia con O Superman, adesso qui su Radio Bau & Company.

facendo la valigia per i nostri amici a quattro zampe, è sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute. Se si va all'estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola, mi raccomando. Devo ricordarvi che per andare all'estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Inoltre, ogni stato può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie. Attenzione. È bene pensare di mettere in valigia anche pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare sul tartufo, i polpastrelli e le altre parti più delicate. Soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua di mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti allo stress da viaggio, che si possono rivelare veramente sgradevoli per le vacanze di tutti. E immagino che non serva che io vi dica di portare con voi sacchettini, palette, ciotole per l'acqua potabile, cardatore, pettini, spazzole e l'immancabile copertina. Qualcosa di casa nostra per ricreare un angolo comfort nell'alloggio delle vacanze per il nostro amico a quattro zampe. E a me non resta che augurarvi buon viaggio e buone vacanze da Radio Bahn Company.

del 1966, quando un bobtail di nome Marta entra nella vita di un giovane cantautore, diventando la sua inseparabile compagna. Lui ama quel cane più di ogni altra donna, al punto da dedicargli una canzone che verrà inserita niente poco di meno in un album che diventerà leggenda della musica. L'album è il White Album del 1968 dei Beatles e lui è Paul McCartney e la canzone è Martha My Dear.

0: E rieccoci, Radio Bay in Company, con te per tutta l'estate, con i suoi amici Pets and Friends. Oggi siamo in compagnia di Federica Farini, la donna dell'Astrobao, la madrina dell'Astrobao. Quanti anni sono che facciamo Astrobao, Fede?
1: La donna delle stelle, suona come una minozza
0: più
1: ormai.
0: O meno.
1: Sono 15, direi che ci difendiamo bene, Davide.
0: Mamma mia. Andiamo in vacanza con il nostro cane, sopravvivere al primo distacco, ma come argomento mi fa un po' sorridere. Come cambia l'umore dei nostri animali quando siamo in viaggio, a seconda dell'astro, chiaramente?
1: Allora, molto importante, perché li possiamo dividere anche per famiglia, visto che gli elementi naturali danno sempre una corrispondenza aria, acqua, fuoco, terra, no? Come cambia l'umore? Allora, i cani acqua, quindi Cancro, Scorpione, Pesci, sono molto emotivi. Quindi come cambia? Stiamo attenti, perché se siamo impetuosi o se comunque prendiamo la luna sbagliata, loro sono suscettibili. Quindi ecco, è importante la gradualità nella introduzione al nuovo ambiente. Se invece l'ambiente è conosciuto, è già più facile. I segni di fuoco invece, Leone, Sagittario e Ariete, sono un po' impetuosi, quindi arrivano e vorrebbero conoscere tutto, esplorare, e possono ovviamente anche farsi male o comunque essere esagerati nell'esplorazione del nuovo ambiente, che andrà messo quindi in sicurezza. Invece l'elemento aria, Gemelli, Acquario e Bilancia, sono curiosi, sono easy loro non sono particolarmente, come dire, difficili, però attenzione alle distrazioni, perché così come arrivano possono perdersi, quindi va bene che stanno bene, ma sempre un occhio e attenzione.
0: Segue descrizione delle distrazioni.
1: Allora, le distrazioni per i segni di aria, attenzione, allora i Gemelli, i suoni per esempio, le persone e comunque tutto ciò che è sensoriale li può comunque attirare l'attenzione. Se parliamo comunque anche di la distrazione anche dell'acquario, qui parliamo della libertà, quindi attenzione alle fughe, perché lo vediamo molto a suo agio nell'ambiente, ma lui prende va, è comunque un coraggioso al limite con l'incoscienza. E anche la Bilancia, che a volte ha bisogno di stare con le persone del suo ambiente, se si disorienta, le distrazioni qui possono essere gli incontri con i suoi simili o comunque con persone, con situazioni che sociali, ecco, queste sono delle valide distrazioni.
0: Quindi attenzione quando siamo in vacanza con il nostro cane, attenzione, non distraiamoci e un attimo perdersi.
1: Esatto.
0: Ecco, questo è il sunto.
1: E infine i segni di terra, Vergine, Capricorno e Toro. Loro che cosa devono avere in vacanza e come possiamo insomma tenerli buoni e tenerli soprattutto felici? Qualcosa di possessività, cioè degli oggetti, dei riferimenti che ci portiamo da casa o che comunque in casa o dove gestiamo nell'ambiente nuovo sia un punto di riferimento, perché loro sono molto materialisti, quindi i giochi o comunque dei riferimenti materiali.
0: Quindi, prima di tutto, buone vacanze, seguite i consigli di Federica Farini per passare delle vacanze serene, soprattutto state attenti alle fughe. Distrazioni vuol dire fuga, il cane che scappa. Questa è sempre Radio Bay & Company, restate con noi.

Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bio & Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo Beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbidiente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri due gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono tre donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico. Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. E naturalmente ai gatti. Magico. Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Bilancia. Agosto con Venere nel segno, vostro pianeta guida. Sarà un toccasana di armonia e benessere per voi animali bilancia, in connubio con Giove e Mercurio in Leone, per sconfiggere le durezze e le responsabilità di Saturno e Nettuno in Ariete. Nella tua valigia non può mancare oggetti di varia forma, per il gioco del riporto, attività di interazione e collaborazione perfetta per socializzare con gli amici umani. Scorpione. Agosto caloroso e o impetuoso per gli animali scorpione, con Giove e Mercurio dal Leone a sollecitare impegno e responsabilità. I giorni avranno un asso nella manica da poter usare con astuzia, grazie a Marte in Cancro e Mercurio in Vergine. Nella tua valigia non può mancare un asciugamano multiuso per asciugare il vostro manto e come rifugio comodo in qualsiasi luogo in caso di bisogno. Pratico e confortevole. Sagittario. Agosto, cuore mio, non ti riconosco per gli animali Sagittario. Ravvivati da improvvisi colpi di fulmine tra Giove e Mercurio in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, Plutone trasformista, non vi mancheranno innamoramenti momentanei verso luoghi e situazioni. Nella tua valigia non può mancare un ombrellone o una tenda da sole. Dato che non starete fermi un attimo, meglio creare un'oasi fresca. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Welcome back, ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Bau & Company. L'estate purtroppo rappresenta anche qualche piccolo inconveniente, come il colpo di calore. Come possiamo capire se il nostro cane è vittima di un colpo di calore? Beh, i primi segnali sono facilmente riconoscibili. L'animale appare un po' a disagio, in pratica un po' spaesato. Non è più il vostro cane, diciamolo, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, insomma molto affannato. In seguito perde un pochettino di lucidità e la coordinazione e quindi potrebbe barcollare o addirittura crollare a terra e non riuscire più a alzarsi. Quindi dobbiamo intervenire in maniera tempestiva, veloce. Come dico sempre io, mentre con la mano sinistra stiamo chiamando il nostro veterinario, spostiamo il cane un pochettino più al fresco. Era chiaro che fossimo al caldo. Qui cerchiamo di rinfrescarlo bagnando. Sicuramente abbiamo l'acqua che ci siamo portati dietro e l'acqua sarà più fresca del caldo. Bagniamolo, ascelle, inguine, zampe, muso, e in questo caso non usate dell'acqua gelida, usate dell'acqua fresca, mi raccomando. Tutto questo non sostituisce un controllo urgente dal veterinario che avrete già chiamato mentre prestavate i primi soccorsi. Il colpo di calore può avere conseguenze molto gravi e non va sottovalutato. E anche in questo caso io mi auguro che la nostra estate sia molto più sorridente, e so che siete dei padroni coscienti e non avrete mai bisogno di queste istruzioni, ne sono sicuro. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau per tutta l'estate. A fra poco.

ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Redzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

ed ancora una buona estate qui su Radio Wine Company. Sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca, questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata. Cercate di guidare il più dolcemente possibile, evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come capita per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole. Ad esempio, una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Wow per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Wow.

Nella sua vita ha avuto diversi cani: un barboncino da tasca, un beagle, un chihuahua, un alano e altri cani. Anche se Mister era il suo preferito, il legame fra loro era così speciale che ne hanno fatto un libro per bimbi, che si intitola Mister and Lady Day, Billie Holiday and the Dog Who Loved Her. Per lei Mister non era solo un cane, era conforto, compagnia, un pezzo di normalità in una vita come la sua, piena di alti e di bassi. Billie Holiday è su Radio Bauer & Company con Strange Fruits.

Welcome back, ben ritrovati, sono Divine Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in extremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nei cani di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

Ben ritrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

0: Rieccoci, Radio Bao & Company rimane con te per tutta l'estate. Pets and Friends con tutti gli amici di Radio Bao & Company, Federica Farini, la donna dell'Astro Bao. Siamo arrivati ad agosto, Federica.
1: Col botto, quest'anno. Agosto, in senso appunto non per i nostri animali, ma con il botto celeste.
0: Il botto celeste, adesso ci spiega che cos'è. Il leone col botto, come calmare un cane drama queen a Ferragosto. Perché possono succedere un sacco di cose a proposito di botti, di grigliate, di un sacco di gente, di casino, dai, diciamolo tranquillamente.
1: Esatto.
0: I cani si agitano.
1: E soprattutto appunto anche un occhio al mare quando entra e esce dall'acqua, le persone, cioè ci sono degli accorgimenti, no, che dobbiamo seguire. Ma perché questo agosto è così importante? Perché soprattutto in questo mese avremo delle eclissi che non si verificano spessissimo, addirittura eclissi di sole che cadrà il 12 di agosto. È molto potente perché si vedrà, penso anche in Italia, con una buona percentuale di adombramento, quindi sul 70-80% si oscurerà. Le eclissi che cosa sono? Sono degli eventi celesti che segnano, muovono molta energia e segnano degli avvenimenti che, ahimè, per gli antichi erano nefasti. Per noi moderni possono essere degli imprevisti, oppure accade qualcosa, finisce qualcosa, ma cosa ci interessa per gli animali? L'energia, tanta energia. Gli animali sono sensibili e perciò ancora di più per una drama queen come per esempio un cane del leone, che deve essere ancora di più accontentato, perché il cane del leone drama queen deve essere visto, deve essere seguito, perché vuole essere visto, se no vi romperà l'anima all'inverosimile, ma non deve essere viziato.
0: Okay.
1: Quindi giochi, socializzazione, cerchiamo di educarlo anche se vuole essere accontentato.
0: Identifichiamo la razza del cane drama queen leone, per così, tipo un bulldog inglese?
1: Sì, però lui è piacione, alla fine un tenerone anche se è testone.
0: Però vuole essere assolutamente preso in considerazione,
1: sì,
0: se no
1: sì.
0: Si mette a fare dramma.
1: Esattamente, okay. Abbastanza. E poi quando si impunta sono guai, lo sappiamo. Allora, un altro segno un po' drama queen, che adesso quando lo dirò tutti diranno: ah, il pincher! Perché lui ha delle competenze sociali molto elevate, cioè lui si crede, poverino, lui vede il mondo dal suo punto di vista e quindi è molto determinato, molto sicuro di sé e va molto accontentato, anche se al tempo stesso educato. Qui dobbiamo, cosa dobbiamo fare? Utilizzare le sue competenze. Quindi
0: certo.
1: In realtà lui è un animale fantastico, una razza fantastica, ma non deve essere sfidato.
0: Tu sai che il pincher dentro la sua testa è convinto di essere un Doberman?
1: Certo, perché ne deriva in parte, non è mica stupido.
0: È una zampa di un Doberman. Un altro cane che ci dà dei gran problemi a Ferragosto potrebbe essere?
1: Beh, ovviamente il barbone, che con la sua bellezza e regalità vuole essere visto, e infatti di diverse taglie, quindi cioè qui la problematica può essere gestita su varie taglie e necessita anche di tanta cura e attenzione. Però in questo caso noi sappiamo che il barbone deriva anche nella parte originaria un cane che andava a raccogliere le prede nell'acqua, quindi non so, le anatre per esempio, quindi ha una componente un po' cacciatrice che va risvegliata e va indirizzata, quindi dobbiamo sempre accontentarlo, gestirlo e rispettarlo.
0: Beh, chi ha un barbone ha imparato a conviverci e, come ho detto bene, a seconda delle taglie è più o meno problematico. Più è grosso, secondo me, più è problematico.
1: Beh, però più è grosso, più lo possiamo far diventare giuggiolone, ok? Mentre quello piccolo può infastidire o comunque può incaponirsi ed essere molto più veloce in realtà nelle sue poi azioni. Quindi anche lì attenzione.
0: Attenzione, intanto vi auguro un buon Ferragosto. Questa è sempre Radio Bao & Company. Saluto Federica Farini e restate con noi e con la nostra più bella musica.

il comune di Cannes, in una breve cerimonia, ha ribattezzato la spiaggia del cinema, quella dove ogni sera per i 10 giorni di festival si svolgono le proiezioni gratuite, per intenderci, spiaggia Brigitte Bardot. E proprio in omaggio alla diva animalista, il sindaco ha annunciato che l'accesso alla spiaggia sarà consentito ai cani in determinati orari della giornata. Certe persone sono decisamente destinate a cambiare il mondo anche quando non ci sono più.

Parisinto è famosa anche per i suoi cagnolini, soprattutto per il Chihuahua, che ha reso una vera e propria icona di stile per un certo tipo di ragazza. Tinkerbell è stato il suo primo Chihuahua ed è stato il più famoso di tutti e ormai è scomparso. Ma ha avuto anche diversi altri cani, come il Pomerania Prince Hilton e i nuovi Chihuahua come Daimon. Questi animali sono parte integrante del suo entourage e spesso appaiono con lei sui social media, foto, interviste. Ma quindi mi stavo chiedendo, è un buon esempio di dog mom Paris? Boh, magari lo chiediamo a lei. Eccola che arriva.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno. Illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling & Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura!

Ada sembra un legame speciale con i cani, in particolare con la sua amatissima Jack Russell di nome Audrey, considerata la sua musa ispiratrice e collaboratrice creativa. La stilista è solita viziare i suoi animali con accessori esclusivi, fra cui guinzagli e cappottini dorati in pieno stile della Maison. Qualche anno fa mi è capitato di incontrarla in centro Milano e quando mi sono inchinato a fare le coccole a Audrey mi sono accorto che aveva il guinzaglio e il collare abbinato alle sue scarpe. Su Radio Boy & Company c'è Lady Gaga con Donatella, un omaggio all'estetica e alla personalità di Donatella Versace, bionda, ricca, favolosa e irriverente.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau di agosto, tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Cancro. Mercurio e Marte nel segno inaugureranno un agosto carico di determinazione, concretezza e assertività per gli animali cancro, sebbene la forma fisica a tratti possa essere più selvatica che toelettata, colpa o merito della coppia Saturno-Nettuno in Ariete, in confronto con Venere capricciosa in bilancia. Nella tua valigia non può mancare una spazzola per la toeletta, splendido massaggio rigenerante per l'affaticamento estivo. Vergine. Marte e Urano in Gemelli, uniti a Mercurio in Vergine, ma solo a fine mese, riserveranno agli animali Vergine un agosto di apprendimento. Ma come? Anche in ferie? Si sa, voi siete efficienti ed efficaci sempre, e in agosto non vi dispiacerà farlo. Nella tua valigia non può mancare palline galleggianti, da usare in acqua, rilassanti e divertenti per un clima generale disteso. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Welcome back, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Sono Davide Cavalieri e l'estate si parla di colpi di calore che vengono causati dall'essere rinchiusi in un'automobile. Insomma, sono condizioni molto gravi che non devono assolutamente essere sottovalutate, perché oltre a poter provocare la morte del povero animale, possono comunque compromettere seriamente la salute di questo animale nel caso in cui non siano fatali. Come riconoscere un colpo di calore? Inizialmente l'animale appare a disagio, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Vuol dire che è molto affannato, lo potrete riconoscere dal classico. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. Primo soccorso in caso di colpo di calore. In presenza dei sintomi che vi ho elencato è necessario correre dal veterinario. Nel frattempo spostiamo l'animale in un luogo fresco e ombreggiato e lo rinfreschiamo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e sull'inguine. Non usiamo dell'acqua gelata. Le cose che vi sto raccontando comunque non sostituiscono un controllo urgente dal veterinario, perché il colpo di calore può avere comunque conseguenze molto gravi. E se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Tornando a noi, se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di calore, bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte di questa povera bestia, contattando immediatamente le forze dell'ordine e un veterinario reperibile, possibilmente se ce n'è uno lì in zona, guardatevi attorno. E se possibile, gettando sul cane attraverso i finestrini aperti un po' d'acqua, insomma, cerchiamo di dare sollievo. E poi, come piace dire a me, in estremis rompere il famoso vetro, avendo cura di non arrecare danno all'animale all'interno del veicolo, mi raccomando. Cerchiamo di passare tutti una bella estate, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau, cosa dite? Dai!

imposter. Siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bau.

La raffinata cantante jazz ha dedicato la sua celebre ballata Man of the Hour interamente al suo barboncino di nome Ralph, ma ironizzando nel testo della canzone sul fatto che il suo cane si sia rivelato col tempo un compagno di vita decisamente più fedele, affidabile e affettuoso, messo a confronto ai partner umani che aveva avuto in passato. Norah Jones è qui su Radio Bowie & Company, appunto, con Man of the Hour.

Le vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

sua dedizione e passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Earth Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bauce, Michael Jackson, appunto con Earth Song.

Ed ancora una buona estate con Radio Bike Company. Siamo pronti per partire per le vacanze in auto con il nostro cane, o con più cani, o con più animali, a parte noi chiaramente. Ci sono delle regole da seguire. Per il trasporto del nostro animale a quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo codice della strada, articolo 169-170, relativi al trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore. Si riporta il comma di interesse: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiori a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiori a uno, purché custoditi in un'apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Questo vuol dire che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, cane e gatto, ma che l'animale in questione deve comunque essere tenuto in sicurezza in modo da non costituire intralcio per il guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato invece sono obbligatori. Le sanzioni previste sono il pagamento di una somma da 84 euro a 335 e la decurtazione di un punto sulla patente. Sono certo di avervi solamente ricordato alcuni punti che già sapevate e naturalmente non mi resta che augurarvi buon viaggio con la musica di Radio Bao e buona estate.

Il governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali lasciati chiusi nelle automobili. Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa anche noi in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio cane all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare i 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i $44,000 australiani e il rischio concreto di scontare fino a un anno di reclusione. In auto con il proprio cane d'estate ci si sta tutti insieme per andare in vacanza e magari proprio ascoltando Giorgia su Radio Bava & Company.

0: E rieccoci, Radio Bar & Company, in questa lunga estate, Pets & Friends, gli amici di Radio Bar & Company, carissima amica di Radio Bar & Company da tanto tempo, anche lei, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bar.
1: Ciao Davide, tra l'altro questa lunga estate è caldissima, mi viene in mente la canzone di Max Pezzali che potresti mettere dopo.
0: Dopo ti metterò questa apposta, così impari. Giulia, famosissima per il tuo Meci Meci. Io quando ho conosciuto Giulia, ci siamo conosciuti online, e allora lei mi ha scritto, mi faceva piacere fare delle collaborazioni insieme, dico ma sì, che figata, che bello, e a un certo punto quindi scambiamo il famoso segui su Instagram, e sono rimasto incantato a vedere i suoi servizi fotografici di questi Meci Meci con il tartan azzurro, con delle cose. Tu sei proprio la queen del Meci Meci, diciamo una delle prime che ha iniziato a proporlo per quanto riguarda il circolo delle pet influencer, o meglio dog blogger. Attenzione.
1: Ah, amore, grazie, che onore. Allora, però, dato che io sono una umile, diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che noi italiani in realtà non abbiamo inventato niente, e tu lo sai molto bene. Sì, perché poi tutti i trend effettivamente nascono in Cina, in Giappone, in America, soprattutto in America. E il Meci Meci effettivamente nasce da lì. In realtà io sapevo tutta la storia, poi vabbè, adesso ho la memoria un po' corta.
0: Anche perché se si chiama Meci Meci non è nato in Italia, diciamolo.
1: Esatto, così. Perché poi in italiano sarebbe tipo neanche Combo Combo, Meci Meci.
0: Combo Combo.
1: Combo Combo, quello è un po', fa un po' africano.
0: Da, fa un po' giapponese.
1: Comunque, vabbè, tradotto in italiano sarebbe vestirsi uguale al cane. O meglio, che poi la domanda è, ma siamo noi che ci vestiamo come il cane o il cane si veste come noi? Cos'è il Meci Meci? Allora, io sì, in realtà ho iniziato, sono stata una delle prime italiane a fare questo trend, chiamiamolo così. Ora sono tutti Meci Meci, cioè qualsiasi cosa è Meci Meci. Ma in che cosa consiste? In realtà è poi una banalità, nel senso che a volte basta anche un piccolo dettaglio dello stesso colore del collare del cane, quindi non so, tu metti un fiocchetto tra i capelli, un braccialettino. Questo dovrebbe essere, quando poi in realtà
0: sfora un attimo nella tragedia.
1: Sappiamo che ricade tutto nel kitsch e si vedono delle cose non riesco neanche a dirlo. Il Meci Meci dovrebbe essere una cosa easy, divertente. Molte persone vedo che sui social la prendono come una cosa molto molto seria e a volte obbligano il cane proprio a vestirsi.
0: Che non è proprio il caso.
1: Quindi qua cadiamo proprio nel ridicolo e diciamo che appunto questo trend del Meci Meci non è nato per questo.
0: Il Meci Meci nasce per creare un punto di unione fra l'essere umano ed il cane, per renderlo parte della famiglia. Per renderlo una cosa carina. Ti ho girato tra l'altro delle cose su TikTok di questo ragazzo influencer nero col suo, cos'è, un maltese, non mi ricordo bene quale cane, so. Praticamente il cane è vestito come lui. Secondo me quello non è Meci Meci, quello è too much.
1: Too much, ecco,
0: sì. La differenza fra Meci Meci e too much è non rendere ridicolo il cane. Quindi è inutile che io ti chieda veramente qual è la cosa che fa cadere nel kitsch, perché ne abbiamo già parlato,
1: sì.
0: O c'è un limite proprio?